Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Buongiorno Z!
4: E rieccoci, lunedì 6 luglio, 6 e un minuto, partiamo con questa nuova settimana, lo facciamo sempre insieme, sempre con il Buongiorno Z che neanche nel periodo estivo vi lascia. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice, non vi lasciamo, però mostrate anche voi la vostra presenza, come ogni giorno al 335 30 10 25, alcuni dei messaggi, alcune dediche passeranno anche al 266 del Digitale Terrestre, la nostra radiovisione.

0: Beh, mi sembra che hai già ricordato le cose fondamentali. Io ci aggiungo anche l'app, ovunque voi siate, se magari c'è qualcuno già in ferie, no? Quindi lontano dall'Italia, dove vi pare, potete seguirci sulla nostra app RTL 102.5 Play e trovare anche lì dei contenuti super esclusivi.
1: Beh, penso che essendo stato il primo weekend di luglio, è stato il weekend di mare per eccellenza, che dici?
0: È il primo, effettivamente. Oddio, per me luglio è già con noi da tempo. Ah. Beh, non so perché. Partiamo con la musica che è meglio.

0: Bad, bad, bad, inizia con Gioliere e Shiva la nostra mattinata, il nostro lunedì 6 luglio.
1: Inizia così, ma procederà anche alla grande, perché si continua ovviamente con la musica. Andiamo ad ascoltare lo zio Axe con IPAO. Go.

0: Ian Dior con Let You alle 6:11 del mattino. Il buongiorno Z è iniziato da pochissimi istanti.
1: E diamo uno sguardo anche alle prime pagine, dove si parla di mondiali, ovviamente.
0: Eh sì.
1: Ci sono due casi nello specifico. Uno è che sembra che un giocatore degli Stati Uniti sia stato squalificato. Trump ha chiamato e ha fatto togliere la squalifica.
0: Benissimo, vedi il potere quando la politica e il calcio si intrecciano, stupendo.
1: L'altro sono i risultati.
0: I risultati, Brasile e Norvegia, out per il Brasile.
1: Esatto, quindi il nostro Carletto Ancelotti è andato via. Dall'altra parte l'Inghilterra 3-2.

0: sul Messico, quindi questi sono risultati che sono già agli ottavi di finale.
1: Pian piano ci avviciniamo anche qui alla fine.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai.

0: Arricchiti 22 Simba con Gue alle 6:14. Buongiorno Zeta.
1: Arricchiti magari di nuove esperienze, di nuovi incontri, chi lo sa che avete fatto, visto che prima citavi, no, il primo weekend di luglio.
0: Certo.
1: Ma che avete combinato voi in questo primo weekend di luglio? Vogliamo saperlo. 335 3010 25.
0: Magari quello che è successo vi dà la carica. Happy Monday in questo lunedì.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ancora.

0: Blanchito Baby con Maledetta Rabbia alle 6:20 del mattino con Tony Sì che Stefania Iodice questo lunedì parte alla grande, anche ricordandovi appuntamenti importanti.
1: Assolutamente sì, ci proiettiamo verso il 2 settembre, sarà un mercoledì all'Arena di Verona, si farà festa perché tornerà il Radio Z Future It's Live 2026.
0: Allora, vi abbiamo annunciato i primi nomi, ve li ricordiamo, ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuova, Fredde Palma, Giminiero, con Gaia, LDA e Cassè, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba.
1: Oh, posso dire, le aree Pati con un flow incredibile, secondo me sei pronta per la quarta stagione di Nuova Scena. Per partecipare però al nostro Radio Z Future Hits Live 2026 basta andare su ticketone.it e acquistare subito il vostro biglietto.

0: 6:24 Radio Z, o bella raga, come direbbe Fabri bella Fibra, raga, che abbiamo ascoltato in coppia con Emma, con Antidroga. Ma che spettacolo ha fatto Emma qui a Roma, tra
1: bellissimo
0: l'altro.
1: Bellissimo, lei reduce da questo concertone all'Ippodromo Campanelle, nella fiera, insomma, Rock in Roma. Tantissimi ospiti e soprattutto il giorno dopo quanti complimenti e dimostrazioni d'affetto avuti e ricevuti da questi stessi ospiti.
0: È stato uno show incredibile, effettivamente i video mi hanno fatto pensare, ma perché non ci sono andato?
1: Beh, caspita. Spero ci possa dare altre occasioni di qui al futuro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta «Necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma da domani. La Russia minaccia la Polonia, colpevole di fornire droni all'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dicono da Mosca. Intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, scrive il Telegraph, sottolineando che rivendute sul dark web fruttano fino a $60,000. Infine si annunciano forti disagi per i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. 6:32, tutto con le notizie per il momento. Adesso invece la linea passa ai colleghi del meteo. Restate qui con noi.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile.

0: the queen, we're the queen.
1: È sempre bello quando ascolti i brani e in questi brani le artiste in questo caso si presentano. Karol G, Nicki Minaj, Tusa alle 6.40 del mattino.
2: Sì, fanno tutto loro per facilitarci il lavoro probabilmente.
1: Esatto, sono cantanti anche speaker direi, visto che si disannunciano, no, tecnicamente.
2: Allora, tra poco abbiamo raccolto i vostri messaggi, sì, del vostro weekend spettacolare, quindi facciamo una super raffica.
3: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: E allora al 335 30 10 25 abbiamo raccolto i vostri weekend. Iniziamo col salutare Marco e Lia, sono stati, sì, a Monopoli, adesso, bello, stanno ritornando nella loro Napoli.
1: Bellissimo mare in quel di Monopoli, ci sono stata un po' di anni fa, è un ricordo bellissimo anche a livello poi culinario, che lo sai sono le cose principali che mi fanno amare un posto.
2: Comunque tu dovresti tipo scrivere una guida, secondo me, con qualcosa, tutti i posti e tutti poi gli abbinamenti culinari.
1: È vero. Invece Alessia al 335 30 10 25 dice: weekend super positivo perché sono stata in quel di Caserta per l'ultima tappa del concerto di Olly, del tour di Olly.
2: Ah, vedi.
1: E si è divertita tantissimo.
2: E allora continuate a raccontarci i motivi anche che vi rendono felici in questo lunedì, memory di un weekend, sì, straordinario. Dove andiamo ora?
1: Adesso andiamo ad ascoltare Irama con la sua cava.

0: Gamana.
1: Abbiamo detto ognuno
2: no,
1: una
2: basta,
1: cosa.
2: Poi ci fermiamo.
1: Vedi. Ci fermiamo.
2: Vedi che è meglio quando si presentano da soli, secondo me.
1: Perché almeno non ci danno possibilità di sbagliare, diciamo, cioè di accavallarci.
2: Assolutamente no. Comunque questa era Cabana, adesso ci spostiamo sul panorama internazionale.
1: Sì, c'è Bob Sinclair con Kisa.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: AJ con Ossessione alle 6:50 del mattino. Noi le ossessioni le abbiamo in comune con voi. Noi abbiamo gli ascoltatori che meritiamo al 335 3010 25. Giuseppe cosa ci scrive?
1: Ho passato il fine settimana a Bari in una spiaggia chiamata Pane e Pomodoro.
0: E già questo ci piace.
1: Sì. Dove mi hanno fatto assaggiare un loro piatto del posto: patate, riso e cozze, molto buono e bella gente.
0: Tra l'altro proprio ieri, che visto che eravamo insieme, l'abbiamo citato questo piatto tipico pugliese, mi pare.
1: Ma sono perso il passaggio questo qua.
0: Io mi
1: ero perso nei vostri spaghetti con le vongole.
0: Mamma mia, vedi, il weekend perché ci è piaciuto? Per quello che abbiamo mangiato e per la qualità del cibo.
1: Adesso arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Cercando i pinguini tattici su Google, la prima foto che esce è una foto con Ernia in bianco e nero, dove però loro si sono allineati al mood solito di Ernia.
1: Cioè quello un po' serioso,
0: sì,
1: dici?
0: Come... però loro fanno ridere in questa versione qua, capito?
1: Non sono credibili, stai dicendo? Chiedi se... subito, sorry, scusa, lo sento.
0: Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: English number one, 6:59 qui su Radio Z. Buongiorno Z, Tony Pitoni.
1: Tony Pitoni, che musica, grande successo, continua il suo tour, ma presto lo vedremo anche al cinema.
0: Esatto, sul grande schermo debutterà con i suoi filmoni, il filmoni.
1: Sì, so che c'è un cast spaziale, non so se è stato già spoilerato, ma nel corso, insomma, dei mesi so che riusciremo a dare ulteriori dettagli.
0: E io mi immagino una roba tipo i Blues Brothers, ti dico la verità.
1: Le 7:00.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors ad aprire la nostra seconda ora in questo lunedì 6 luglio. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, salutiamo anche chi in questo weekend in realtà ha trascorso il fine settimana a lavorare, ma sono stata bene in compagnia della vostra musica.
0: Oh, vedi, così si fa, trovare sempre il positivo anche nel negativo. Tu magari avrai visto tantissime persone al mare, avrai rosicato, però c'era la musica, Radio Z.
1: Nuovo singolo di settembre.

0: Let me go. Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoner, alle 7:10 del mattino. Arrivano novità non necessariamente positive, anzi queste cose ci rendono a volte malinconici.
1: È un mondo che cambia, come abbiamo tolto i telefoni per strada, no?
0: Sì,
1: quelli lì. E dopo 400 anni di attività, la Danimarca è diventata il primo paese al mondo a chiudere le cassette rosse per imbucare lettere e cartoline.
0: Oddio, allora, è vero che secondo me è una cosa che forse in pochi facevano o non fanno proprio più, però non lo so, è proprio la fine di un'era.
1: Sì, ormai la cartolina in realtà la porti a mano come souvenir quando ritorni.

0: Diciamo che qui non si parla di cattive abitudini, ma si parla di abitudini ormai perse, perché la Danimarca, abbiamo detto, ha chiuso le cassette rosse per imbucare le tre cartoline.
1: Sì.
0: La Nuova Zelanda invece ha ridotto i giorni di consegne a domicilio.
1: Vabbè, questo fa capire che sono ormai in disuso, no? Questi oggetti, però io in qualche modo mi piacerebbe ripristinare, no? Il concetto di scrivere a qualcuno
0: di amico o amica di penna.
1: Sì, di spedire, di godere dell'attesa delle cose.
0: E allora 335 30 10 25, diteci anche un po' la vostra.

0: Ecco, forse queste notizie, no, di queste caselle postali, come si chiamano?
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Che chiuse ci hanno fatto diventare un po' romantici, come canta Tommaso Paradiso, ma soprattutto nostalgici di un'epoca che abbiamo vissuto e non tornerà più, e nostalgici anche per chi non l'avrà mai, cioè non la vivrà mai questa
1: però
0: roba.
1: Effettivamente, se ci pensi, da quant'è che non mandi una lettera?
0: Questo è vero, io forse l'ultimo ricordo che ho, ero veramente una bimbetta, al massimo 11-12 anni, e spedivo queste lettere alle mie amiche del mare, perché poi ognuno viveva in posti diversi d'Italia.
1: Più romantico di questo non so cosa ci sia. C'è Alessandra però che ci scrive al 335 30 10 sì. 25, dice: ufficiale, se chiudiamo a lettere e cartoline nella cassetta arriverà solo roba da pagare.
0: Ecco, quindi facciamoci il segno.

0: Rari dal tacco con Dal tacco alle 7:24 del mattino, il suo nuovo singolo ritrovato su Radio Z.
1: E 7:24, mentre voi vi affaticate ancora a parlare di lettere e di cartoline, andiamo da Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera.
0: Ma pure in estate, dai.

0: Bieber con Back to Friends alle 7:31 del mattino. Back to ricordarvi, torniamo a ricordarvi anche gli appuntamenti importanti.
1: Sì, anche se ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026.
0: E allora, voi quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 125 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Mi raccomando, ci vediamo mercoledì 2 settembre. Adesso andiamo oltre l'Italia, in Svizzera, dove c'è LA.

0: Elea, non è divertente alle 7.34 qui su Radio Z. Chiudiamo con un messaggio per chiudere anche la questione delle lettere, no?
1: Sì, dicevamo, è una cosa che forse nessuno fa più, per questo motivo tante caselle hanno chiuso in diversi paesi. C'è però il messaggio di Daniele che dice: lavoro in posta sul lago di Como e vi garantisco che tanti turisti americani e australiani spediscono ancora tante cartoline.
0: Dai, allora un po' di speranza sul fatto di lasciare quel romanticismo cartaceo.
1: Anzi, se l'abbiamo lasciato, recuperiamolo in qualche modo. Adesso c'è Promessa, ordinaria

0: 7:39 del mattino su Radio Z, anche Capo Plaza, il suo singolo Caprisan. Magari c'è qualcuno che in questo periodo sta godendo anche un po' del sole e del mare che trova in quel di Capri.
1: Non ci sono mai stato, devo recuperare. Oggi alle 16 Tedua però sarà nostro ospite in Collettivo Z.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Quarantuno del mattino, buon lunedì 6 luglio a tutti quanti voi che ci ascoltate, ci seguite o magari ci guardate anche Radiovisione al 2 se sei il digitale.
1: Appuntamenti anche con lo sport da non perdere, sì. La Formula 1, Leclerc ha vinto al Silverstone nel GP di Gran Bretagna,
0: sì.
1: Quindi torna a trionfare dopo quasi 2 anni.
0: Invece c'è stato un guasto per la macchina di Kimi Antonelli, insomma abbiamo seguito e raccontato anche questo, la Formula 1, insomma.
1: La macchina di Kimi ha un buco nella
0: Adesso
1: c'è Gaia invece, la sua bossa nostra.

0: Gaia, bossa nostra, alle 7.45 del mattino, sempre su Radio Z, sempre in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Sempre un piacere ritrovarla, anche se quella maglia del Brasile che abbiamo visto al 266 del digitale terrestre mi fa pensare alle lacrime di Neymar, probabilmente il suo ultimo mondiale.
0: Beh, ci sta, magari anche lei si è sentita, non lo so, colpita da questa squalifica, si dice?
1: Sì, eliminazione.
0: Eliminazione.
1: Adesso LDA e H7.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Olli con Polvere direttamente dal 2023 alle 7:51. Su Olli immagino che avrai vita, morte e miracoli delle ultime 48 ore.
1: Non proprio, vorrei saperne di più. Sì. Però potrei eventualmente saperne di più.
0: Magari davanti a un caffè.
1: Davanti a un caffè, non lo so, una chiacchierata un po' più intima. Ci accontentiamo di quello che pubblica sui suoi social e delle foto che poi ci arrivano da chi lo incontra in giro. Concluso, dicevamo, il tour con l'ultima tappa in quel di Caserta, grandi successo. È goduto qualche giorno a Capri e ieri ha detto: sto ritornando a casa, secondo me farà delle ferie, mi auguro.
0: Un po' di relax anche per lui. Relax magari su questa colonna sonora, The Bowser.

0: The Bosa con Magnetic alle 7:54 del mattino. Loro, grandissimo successo con questo brano, hanno dichiarato, forse una promessa,
1: sì,
0: sogniamo la musica che rende felici, ballerete con le nostre Scandi House.
1: Beh, molto interessante come promessa, noi saremo qui ad aspettare e a ballare. Altro duo che ha avuto grande successo con questo singolo è Nerissima Serpe con Frito, questa è Ridere di Te.

ci tuo, la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Saif Connesa, Figli dei Palazzi, a chiudere la nostra seconda ora insieme vuol dire che siamo arrivati alle 8 in punto del mattino, o quantomeno tra pochissimo lo saranno.
1: Caspita, quasi volate via in questo sì. Lunedì 6 luglio. Allora, tra poco altre notizie, anche perché abbiamo lasciato in sospeso il buon Sinner che sta andando avanti nel Roland Garros.
0: Quindi anche parentesi dedicata al tennis. Voi intanto continuate...
1: No, scusami, Wimbledon, comunque Wim. Mi sono confuso.
0: Contanto scriveteci al 335 30 10 25 e torniamo tra poco.
1: Che ore?
0: Le 8 in punto.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Da Dio c'è Brescia alle 8.04. Con questa carica apriamo la nostra terza ora, quella del buongiorno Zeta. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno anche a te. Oggi la lingua è un po' impastata.
0: No,
1: per
0: stavo
1: tutti.
0: Provando a scandire, vedi come mi hai insegnato.
1: Lascia perdere, Alfa e Giovanotti.

0: Bad Bunny alle 8:11 del mattino su Radio Z, il sorriso che ci fa, ci fate venire voi in realtà con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Eh sì, perché ancora ci state raccontando un po', soprattutto chi è in vacanza, gli spostamenti che state facendo in compagnia di Radio Z.
0: E continuate a farlo, perché tra poco continuiamo con la vostra super raffichella di messaggi di testo, soprattutto quelli che poi mandiamo anche in sovraimpressione in radiovisione.
1: Restiamo in un clima balleresco, possiamo definirlo così, perché arriva Baby K, Tuca Macarena.

0: Baby K, Tucca Macarena, 8 e 14 del mattino, sembra quasi uno scioglilingua. Tucca Macarena, ci sono riuscita però a dirlo, dai.
1: Allora, andiamo ancora nella situazione mondiale, quindi dall'altra parte del mondo, con la colonna sonora Dai Dai, Shakira.

0: Lazza con la produzione di Takagi e Ketra. Panico 8 e 21 del mattino, sta facendo il panico e speriamo continuerà a farlo anche il nostro Jannik Sinner in quel di Wimbledon.
1: Sì, pratica molto semplice contro il giapponese Moshizuki, almeno mi auguro
0: sia. Speriamo si pronunci così.
1: Sì. 6-3, 7-6, 6-3 e domani ci saranno i quarti di finale.
0: Allora seguiremo sempre con grande attenzione e anche affetto, perché ormai Sinner è un amico di famiglia per tutti quanti noi.
1: Sì,
0: no?
1: Poi è stata brutta quella scena, cioè vederlo soffrire, quindi sì, speriamo in un riscatto, e rivederlo sorridere ci farà bene anche a noi.
0: Adesso c'è Anna qui su Radio Z.

0: 8:24 del mattino, ci stiamo avvicinando anche all'ultima mezz'ora insieme.
1: Eh sì, pensavo Anna, pensavo stesse passando.
0: Anna
1: Re, firm. Che il Buongiorno Z è qui per un'altra mezz'ora fino alle 9 con Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Quindi mi raccomando, seguiteci anche a Radio Visione al 266 del digitale terrestre. Adesso Martin Garrix e Ed Sheeran, repeat it.

0: muzika.
1: Radio Z, breaking news.
2: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta "necessario un ordine restrittivo". Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani. Voltiamo pagina, si annunciano forti disagi per i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. C'è anche lo sport, il calcio, uno sguardo ai mondiali in corso. La Norvegia ha sconfitto il Brasile con un risultato di 2-1 e si qualifica ai quarti di finale. Vittoria dell'Inghilterra sul Messico invece per 3-2. Per il momento con questo è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Le news torneranno puntuali per voi tra 2 ore circa e adesso per voi anche un aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
1: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile ed ampiamente soleggiato sul nostro territorio. Poi segnaliamo qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio sulle Alpi orientali e dei temporali di calore nelle aree interne del centro-sud, ma si tratterà di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Temperature massime diurne fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso le 8:38. Questa la dedichiamo a Calogero che era lì dalle 6 in attesa di Marrakesh.
1: Allora, noi torniamo tra pochissimo qui su Radio Z. Adesso pubblicità.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue!

0: e contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: e 8:40 del mattino, lunedì 6 luglio. Iniziamo la nuova settimana, ma con uno sguardo ancora al weekend. Visto che ieri...
10: 60 anni del WWF Italia, era il 5 luglio 1966 quando si è creata
9: questa realtà
10: che ci aiuta su tanti fronti.
9: E continua a farlo, tante sono le sfide e gli obiettivi che si sono prefissati, a maggior ragione in questo periodo quello che riguarda la transizione ecologica.
10: Eh sì, che ci viene ricordato ogni giorno dal caldo esasperato che sentiamo.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Ritornando al discorso, al compleanno del WWF, prima ho utilizzato un termine sbagliato, è transizione.
2: E non transazione, ma
1: ecologica.
2: Lapsus dovuti al fatto che tu fatturi troppo, parli sempre di soldi, alla fine si finisce così.
1: E forse vuol dire che anch'io ancora di più dovrei abbracciare questa causa, no, ambientale e climatica, così da non ripetere errori.
2: Nessuno escluso, direi, in questo caso. Dobbiamo partecipare tutti, c'è Fra Quintale adesso.

0: Che diughi alle 8:51 del mattino, visto che ad un certo punto della nostra trasmissione abbiamo parlato, no, di Olly, della Reggia di Caserta. Anche lui, Che diughi, ieri era nella Reggia di Caserta per un suo live.
1: Ah, vedi? Tra l'altro io invece in questo weekend ho ascoltato un po' di interviste di Joliet, che molto onestamente ha detto: no, Che Diughi è fradma.
0: Sì,
1: però se ci dobbiamo contendere il primo posto dell'album più venduto, più ascoltato, è
0: lo
1: normale. Mi auguro il meglio per lui, ma mi auguro che sia io il primo in assoluto.
0: Quindi, fratelli, ma è sempre quel ma che un po' divide poi le strade. Vabbè, ci sta.
1: Però ci sta quella competizione sana, è normale. Ma anzi, sì, apprezzo l'onestà. Mi scrivo.

0: Donny Boy, cuore rotto, 8:53 del mattino, ci stiamo avvicinando alla fine dell'appuntamento insieme.
1: E il nostro cuore è ricomposto dai vostri messaggi. Ultimo giro al 3:35:30:10:25, chi c'è?
0: Allora, ci scrivono Carlotta, Giuseppe, Edoardo e Domenico da Roma.
1: Caspita, un pulmino.
0: Sì, esatto. Insieme sono in viaggio, direzione vacanze, dicono destination Sant'Ilario Beach in Calabria.
1: Bello sto fatto, ce l'abbiamo anche noi, no? Di cambiare i nomi dei posti, lo facciamo con i quartieri di Roma, lo facciamo anche con Little Bridge,
0: certo, la mitica Monticelli. Eh beh, come se inglesizziamo un po' le cose.
1: Sì.

0: Ultimo a chiudere il nostro appuntamento insieme, tante tantissime cose ci sarebbero da dire su di lui, sul grandissimo evento che c'è stato questo sabato a Tor Vergata, ma insomma penso abbiano parlato anche chiaro tutte le immagini condivise sui social.
1: Sì, diciamo la novità che ha promesso di riportare tutto quello show al cinema.
0: È vero, è vero, siamo curiosi di vederlo anche al cinema. Noi andiamo via, Tony.
1: Sì, non al cinema ma al 266, ci rivedete domani a partire dalle 6. Ciao Stefi.
0: Ciao Tony e ciao a tutti, a
1: arriva
0: domani.
1: Il Turbo Z.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei team Radio Z, sei un like che ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 9 in punto, buongiorno.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Turbo Z.
5: Si parte, inizia Turbo Z. Buon lunedì 6 di luglio, una nuova settimana comincia, anche se è già cominciata alle 6 di questa mattina con Antonio e Stefania che salutiamo e ringraziamo. E allora buongiorno Alessandra Vatta.
8: Buongiorno Luigi Provenzani. Comincia per noi Turbo Z. Quello non è in dubbio. Non
5: assolutamente.
8: È, cioè è in dubbio nel senso non è dubbio.
5: Sì, sì, sì, sì, è una parola anche molto alta.
8: Esatto,
5: se vogliamo.
8: Esiste.
5: In dubbio.
8: No, perché poteva sembrare è. In dubbio. No, e invece no, no, no. È in dubbio tutto attaccato.
5: Ci mancherebbe altro. Cose tutte attaccate, il nostro numero di cellulare per i vostri messaggi 335 30 10 25. Ci potete scrivere, inviare dei vocali che noi poi raccontiamo in diretta, oppure se scrivete ancora meglio perché li vediamo scorrere in radiovisione, giusto?
8: Esatto, in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, quelli i nostri canali. Questa invece è la nostra musica. Ci sono Fade, Sfera Ebbasta con Piensa in Me. We'll be right back.

0: Fare basta con Fade, piensa in me qui su Radio Z. Sono le 9:04 minuti. Buongiorno da parte di Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Abbiamo appena ascoltato uno di quei bei mix che ci piacciono, mix generi.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché ci fanno vivere ancora meglio quest'estate 2026. E allora, vogliamo anche sapere come la state passando. C'è chi ci ricorda che oggi è la giornata mondiale del bacio. Noi siamo qui, 335 30 10 25.

0: Doja Cat, Paint the Town Red, alle 9:11 minuti. Se ci svegliassimo e andassimo a dipingere tutta la città di rosso, credo che
1: sarebbe allarmante.
0: Sì, sarebbe abbastanza allarmante e potrebbe anche concludersi con un arresto.
1: Però... ecco Doja Cat che ha ripreso Walk On By, no? Sotto si sente Walk On By di Dionne Warwick, poi ripresa anche da Seal nel 2009 e adesso da Dionne Warwick. Sì, da Dionne Warwick, da Doja Cat.
0: Fammi salutare anche Tommaso e Sasha degli Idraulici al Lavoro, all'ascolto di Radio Z. Buon lavoro ragazzi e grazie per tutto quello che fate, soprattutto in estate, ci permettete anche di lavarci, perché non è
1: siete molto utili sicuramente.
0: Assolutamente sì, non è scontato, mai poi mai. E a proposito d'estate arriva Samurai J alle 9:12 su Radio Z con la sua Flamenco Paranoia.

0: Samurai J nella sua Flamenco Paranoia, ritrovata su Radio Z alle 9:15 in Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. È un brano che sembra appunto allegro, ma in realtà sotto nasconde un sacco di segreti della vita.
1: E invece quanto fanno ballare Serena Brancale, Levante e Delia?

0: Fabri Fibra e 13 Pietro, che gusto c'è alle 9:21 minuti su Radio Z. Buon lunedì 6 di luglio. E che ho detto? Buon lunedì 6 di luglio.
1: Peraltro questa sera ci sarà la finalissima, no? Di Nuova Scena,
0: sì.
1: Il programma che spesso raccontiamo, dove Fabri Fibra è uno dei giudici, il più severo peraltro. E proprio in una delle scorse puntate si è visto lui che chiedeva aiuto a 13 Pietro per andare a cercare nuovi talenti sul territorio.
0: Hai visto, abbiamo recuperato questo pezzo, perché poi bisogna avere i giusti punti di riferimento, sia quando vai a cercare nuovi artisti, ma in generale nella vita. Bisogna avere dei punti di riferimento sul territorio, come per i ristoranti, no?
1: Dei punti saldi,
0: esatto.
1: Direi anche, a cui ti puoi affidare, di cui ti puoi fidare. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 9:25 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25. C'è chi ha comprato casa, dice: quest'estate la stiamo passando tra lavoro e ristrutturazione, poche vacanze, si ristruttura e si lavora, ci dobbiamo dedicare a tutto. Un ragazzo, un abbraccio e grazie della compagnia.
1: Un ragazzo, un abbraccio e meglio se non andiamo avanti.
0: Annalisa, dai. Quando

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, c'è Emma su Radio Z alle 9.32 e comunque il ragazzo di prima si chiama Calogero, ci ha scritto un abbraccio e un saluto.
2: Ciao Calogero, ciao. Tu un abbraccio e tanto altro.
1: Ragazzi, mercoledì 2 settembre invece torna all'Arena di Verona Radio Z Future It Live con Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti,
2: Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rai Dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba.
1: Il biglietto lo acquistate su ticketone.it e mi raccomando, perché questi sono soltanto i primi artisti annunciati di questo grande evento Radio Z Futures Live 2026. Vi ripetiamo l'appuntamento all'Arena di Verona per mercoledì 2 settembre 2026, ovviamente.
2: Continuate a seguirci quindi per scoprire gli altri nomi e per ascoltare la nostra musica. Arrivano Karol G con Manu Chao.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Roseville con Click Boom direttamente dal Sanremo 2024, ritrovata qui su Radio Z.
1: Esattamente, torniamo tra poco però, non vi muovete, state qui.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Minuti su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Oh, questo weekend sono anche iniziati i saldi, ridendo e scherzando, eh?
10: Il problema è che ci vuole il coraggio, qualora uno volesse andare in giro e non acquistare online con questo caldo, di girare.
9: È vero.
10: Nei centri commerciali.
9: Bisogna farsi forza, effettivamente. Sì, per le strade è un po' più complicato, però magari si fa anche questo sacrificio, perché comunque è piacevole. Quando fa freddo ci lamentiamo del freddo e quando fa caldo ci lamentiamo del caldo, mettiamo un po' di musica che ci rilassiamo, no?
10: Hai ragione anche tu. Arriva Madame, mama, non mama.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Z 9:46 minuti, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Era atteso questo brano, ce l'aspettavamo. Lei ha anche cambiato look, dato il suo ritorno, e ci ha regalato questa mamma non mamma con il suo stile inconfondibile. Brava Madame.
1: Ci piace. Noi vi ricordiamo che abbiamo anche un numero, che è il 335 30 10 25, per sapere un po' che combinate in queste lunedì mattine, per vedere i vostri messaggi in radiovisione. Nel frattempo noi ci mettiamo la musica, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Scrivile scemo, i pinguini tattici nucleari alle 9.53 su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25. Ci mandate anche dei buongiornissimo, non so se avete la collezione perché veramente sono tantissimi quelli che riceviamo ogni giorno e ci fa sempre molto piacere.
1: Buongiornissimo anche a voi, un po' cringe posso dire buongiornissimo secondo me nel 2026, senti, però...
0: Si è rotto il cringiometro.
1: Famosa cheat. Jimmy Neiro con Splinter Cell, anche lui sarà al Radio Z Future It's Live.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col traballo, è soltanto una collocata. Lei traballa dentro all'auto e l'auto si è capottata.

0: E beh, come un vero businessman, alle 9.59 su Radio Z, dito nella piaga, con Alessandra Vatta e Luigi Prevenzani. Anche voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è una coppia, Dario e Luca, stanno andando a comprare il divano nuovo, lo vogliono grigio con i cuscini azzurri, ma lei chiede a lui: vero Dario, vero che lo vogliamo così?
1: Cioè,
0: Dario,
1: quindi ha deciso lei.
0: Esatto, secondo me devi volerlo così anche tu, eh?
1: Mettetevi d'accordo e fateci sapere, sempre qui.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Le 10.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: C'è Tedua su Radio Z con Mai 10-3 minuti. Tedua che se la gode al mare, ha messo una bella storia, sicuramente ha fatto un salto anche a rinfrescarsi, poi nei vari giri estivi che fanno gli artisti in tanti fanno tappe al mare, quindi magari è capitato, no?
1: Tedua che come tanti suoi colleghi, soprattutto in questo periodo, è anche un po' il protagonista del gossip, è stato rivisto insieme ad Alessia Lanza e qualcuno ha detto forse un ritorno di fiamma, forse.
0: C'è Rove su Radio Z alle 10 e 4 minuti.

0: Achille Lauro con 1969 su Radio Z, anche lui grande successo, no? Parlavamo prima di Ultimo, nel giro di pochi anni poi ha raggiunto un successo incredibile. Anche Achille Lauro ha ottenuto, tra virgolette, il suo primo stadio proprio poche settimane fa e già l'anno prossimo ha annunciato la sua tournée.
1: E infatti tornerà negli stadi italiani. Bello perché c'è la possibilità di vedere da vicino tantissimi fan e dopo la scrittura di un disco, secondo me, è fondamentale anche vedere dal vivo la reazione di quelle persone che quel disco poi l'hanno ascoltato e l'hanno atteso molto. C'è Amélie su Radio Z, non è Francesco?

0: Amelie, non è Francesco, 10 e 13 minuti su Radio Z, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche tanti di voi che stanno andando al mare, ci fate rosicare così però.
1: Ci fate rosicare, ma perché di lunedì andate al mare? Queste cose ogni tanto succedono in estate, no? Anche un po' di tempo fa ero in onda qui da sola, Luigi, e qualcuno scriveva, no, sto andando al mare.
0: Sono in ferie.
1: Ed era tipo martedì.
0: Vabbè, ci sta.
1: Bravi, beati voi. Fate bene, se potete farlo, fate bene.
0: C'è Milky con David Guetta su Radio Z, Just The Way You Are, 10 e 13 minuti.

0: 526 Elea, Occhi Ingenui su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e Franco 126 Elea, questa bella combo, questo bel featuring. Elea anche ha fatto un sacco di featuring a proposito di Nuova Scena, no? Perché ne stiamo parlando, anche perché questa sera ci sarà la grandissima finale super attesa. Elea, lo dicevamo anche la scorsa settimana, ha partecipato con Gue per aiutare invece Gue, come prima 13 Pietro ha aiutato Fabri Fibra a trovare gente sul territorio, nuovi artisti sul territorio, e Lea ha aiutato Gue e poi ha duettato anche con uno dei partecipanti.
1: Tra l'altro vi svelo in anteprima che domani alle 16 in Collettivo Z avremo proprio il vincitore di Nuova Scena. Ancora non sappiamo, però lo avremo in diretta proprio qui su Radio Z, quindi mi raccomando.
0: Lo scopriremo domani, quindi, esatto. Cioè lo scopriremo oggi, domani sarà ospite qui su Radio Z.
1: Però oggi alle 16 comunque abbiamo Tedua, che ragazzi è una grandissima cosa, però c'è un hype pazzesca per Nuova Scena sicuramente, e poi per un personaggio che potrebbe, cioè ignoto al momento, no?
0: Che potrebbe diventare un futuro nome reale, proprio concreto, del rap italiano.
1: Assolutamente sì. Nel frattempo avanti con la musica su Radio Z, abbiamo Tame Impala insieme a Jenny, questo è il remix di Dracula, alle 10:20.

0: Tame Impala e Jenny, questa è Dracula alle 10:23 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, parte della vostra colonna sonora di questa estate 2026 necessariamente.
1: Lui invece lo stiamo per ascoltare, lo abbiamo seguito proprio in tutto il suo percorso, non lo sentivamo da un po', è arrivato e tornato con questo bellissimo featuring con Ermal Meta. Parliamo di Trigno, irrecuperabile. Salve.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z, nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta «Necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del delicato vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Cambiamo argomento, cresce ancora il bilancio delle vittime di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. Siamo allo sport, i mondiali di calcio. La Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 e si qualifica ai quarti di finale. Vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2. Nelle prossime ore due i match, alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 Stati Uniti-Belgio. Il tennis Wimbledon, oggi per gli ottavi di finale la sfida non prima delle 14 tra De Minaur e Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la filippina Alexandra Eala. È tutto per il momento, ci sono le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile ed ampiamente soleggiato sul nostro

territorio. Poi segnaliamo qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio sulle Alpi orientali e dei temporali di calore nelle aree interne del centro-sud, ma si tratterà di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Temperature massime diurne fino ai 36 gradi. Dettagli

0: su Radio Z anche Another con 54 Ultra Talk to You. Sono le 10:33 minuti e questa è Radio Z, e c'è anche Fabrizio che invece sta andando a fare una bella passeggiata prima di attaccare al lavoro, perché l'estate è anche questo, dice Fabrizio. È buona fortuna col caldo.
1: Esatto, no, a quest'ora ancora si può fare, secondo me più tardi inizia a far troppo caldo.
0: Direi.
1: Prima stanza a destra.

0: Nananai, bella Madonnina su Radio Z alle 10.38 o oggi alle 16 viene a trovarci Tedua in Collettivo Z, quindi non mancate.
1: Esatto, tutti connessi.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Sono le 10.40 spaccate in questo momento, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta con voi ancora fino alle 11 su Radio Z e grandi ritorni, no? Ne parlavamo, chi sicuramente non era mai sparito del tutto, però forse non era tornato ancora in auge come lo è adesso invece è proprio Gabri Ponte.
0: Eh sì, che è tornato a tutti gli effetti con stadi dopo stadi praticamente, perché
1: sì.
0: San Siro ogni estate l'anno scorso e quest'anno è diventato praticamente di sua proprietà con una grandissima discoteca a cielo aperto. Loro sono Gabri Ponte e Jovanotti, appunto, e questa è DNA, l'hanno fatta anche lì.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Gabri Ponte con Jovanotti, appunto, DNA o DNA, così per essere
1: come
0: un po'
1: preferisci.
0: Più internazionali, ma sì, ci può cantare anche DNA. Su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta.
1: Eh sì, ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25, salutiamo anche Nicola, mentre arriva un bel pezzo che vi facciamo scoprire qui su Radio Z. Lei è Bea e il titolo è Rich.

0: Irama crepe alle 10:49 minuti, delle crepe che rimangono ma diventano anche parte di noi, no? Sono delle crepe che magari ci fanno ricordare delle cose che sono successe, un po' come delle cicatrici, perché se vogliamo siamo un insieme di cicatrici noi,
1: ma
0: no?
1: Ma la vera domanda è: quando qualcosa si rompe, si può effettivamente riaggiustare oppure no?
0: Questo
1: cioè,
0: lo
1: tecnica,
0: chiediamo
1: quella che non ricordo, quella giapponese, no?
0: Sì, sì, con l'oro.
1: Delle rifiniture d'oro.
0: Che
1: sì.
0: Crei qualcosa di nuovo e ancora più bello, teoricamente.
1: Esatto, qualcuno ci crede, qualcuno dice che invece un vaso rotto non si aggiusta più.
0: Non lo so, anche perché se ci metti l'acqua non deve colare, effettivamente, sennò perde la sua funzione di vaso. Mamma mia, che livello altissimo oggi!
1: Anche un po' troppo, posso dire?
0: Sì. Meno male che c'è Artifive su Radio Z con la sua Swag Music che ci fa rilassare un po' alle 10:49. Anzi, 50.

0: Swag Music, che è swag, possiamo dire un po'.
1: Evita.
0: Sì, hai ragione, sì. Fa un po' strano, un po' vecchia, un po' boomer. Comunque, lui è Artie 5, che veramente non ne sbaglia una, e che a proposito di nuova scena viene citato molto spesso, no? Anche per prendere riferimento, per utilizzarlo come riferimento quando si parla dei nuovi artisti, dei ragazzi che si esibiscono.
1: Ma tu anche con i tuoi amici parli solo di nuova scena? No, per capire.
0: Con chi guarda nuova scena parlo solo di nuova scena, sì.
1: Ok, anche quando ordini un caffè al bar, perché devi sapere che nuova scena c'è un punto dove bevono il caffè.
0: Sì.
1: C'è Jungle The Wave qui su Radio Z.

0: Fedez, Demis Hill, Sexy Shop dal 2024 su Radio Z a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo lunedì 6 di luglio. Naturalmente ci vediamo domani, puntuali a partire dalle 9 fino alle 11 anche domani, confermato.
1: Ci vediamo e ci sentiamo, perché certo, non ci dovesse seguire in radiovisione, ovviamente noi saremo qui pronti per voi al 335 30 10 25 oppure appunto in radiovisione.
0: E vi voglio tutti sempre con i vostri messaggi, i vostri lavori, le vostre giornate, che ci fa piacere sapere da dove state ascoltando Radio Z, quindi magari ci ritroviamo anche con i messaggi.
1: Vi lasciamo con Mario e Giulia, noi torniamo domani, ciao!
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.
4: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, precisi, puntuali anche oggi, è lunedì 6 di luglio, sono le 11:04 sul cronometro di gioco. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, ovviamente in Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z. Le voci che vi accompagneranno anche oggi fino alle 13 sono quelle di Mario Vai, ma soprattutto lei lì a Milano. Signore e signori, Giulia Laura Biagi.
3: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, buongiorno amici di Radio Z. Senti, ti posso fare gli auguri pubblicamente? Non te li ho ancora fatti. Hai fatto il compleanno sabato, quindi è giusto farli anche qui in diretta a casa tua, perché grazie. Destinazione Z è anche casa tua. Amici, anche oggi due ore da trascorrere insieme, lo facciamo ovviamente con la nostra programmazione musicale, ma anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Fate una cosa, se avete la possibilità accendete anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Partiamo, c'è Safe.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica in Destinazione Z alle 11.08. Buongiorno amici, bentrovati. Questa è Destinazione Z e anche oggi ci aspettano due ore da trascorrere insieme. Facciamo ascoltare la musica migliore.
0: Esatto, allora arrivano Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: Sì.

0: Arriverà il prossimo 10 luglio, venerdì, il nuovo album firmato da Anna, la nostra vera Baddie, che ascoltiamo ancora qui su Radio Z con la sua Désolé. Sono le 11:13, lei che ha deciso di tornare sulla scena proprio in quest'estate 2026 dopo il grande successo che ottenne nel 2024 con il suo primo album, appunto intitolato Vera Baddie. Noi siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, anche oggi la missione è quella di accompagnarvi fino alle 13 qui su Radio Z in diretta in Destinazione
1: assolutamente
0: Z.
1: Sì, e lo facciamo non solo con le nostre voci ma soprattutto con la nostra musica, che ormai da anni è la vostra colonna sonora della vostra quotidianità, del lavoro, anche magari se siete in macchina, state raggiungendo la meta di quest'estate. Ecco, noi ci teniamo, esatto, ad esserci in qualunque momento voi siate, e lo facciamo anche con loro, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, signore e signori, Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, il loro canto d'amore. Bella novità qui su Radio Z, 17 minuti dopo le 11, sempre qui in diretta in Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, che vi accompagnano anche oggi fino alle 13. Dai che arriva lui, c'è Sfera Ebbasta.

0: Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa, Simply the Best, le 11:24 minuti, siete sempre in Destinazione Z, buon lunedì 6 di luglio amici, che fate? 335 30 10 25, raccontateci un po' questa vostra settimana, il weekend, come l'avete trascorso, lo sapete a noi piace, no? Fare un po' un resoconto, un recap delle giornate che vivete.
1: Quanto ci piace quando due voci, magari non proprio simili, riescono ad unirsi e a regalarci delle sonorità uniche. L'abbiamo ascoltato prima con Mengoni e la nostra Angelina Mango. Sentite qua invece cosa hanno creato Joliet assieme a Shiva con la loro Bad, Bad, Bad.

Che mina che hanno sganciato Geolier assieme a Shiva. Bad, bad, bad. 27 minuti dopo le 11, sempre qui presenti su Radio Z, ovviamente per voi ad accompagnarvi in questa mattinata di lunedì 6 di luglio. Che fate? Dove ci ascoltate? In macchina oppure con l'app di RTL 102.5 Play? Dai che arriva un brano tratto dalla colonna sonora ufficiale del Diavolo, Veste Prada 2. Lei è Sienna Spyro e questa è la sua Material Lover.

0: Annalisa, bellissima, in destinazione Z alle 11.34 minuti, qui anche per ricordarvi una cosa, anzi un appuntamento molto importante, perché mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live 2026 e noi siamo in grado di svelarvi i primissimi artisti. Vai Mario!
1: Allora avremo Anna, Arti 5, Clara, poi ancora Dido nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25, Merky & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, aspettate non è finita Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, ancora The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono solo alcuni dei nomi che troverete su quel palco meraviglioso che devono fare, Giulia.
0: Fatelo subito adesso, ticketone.it, comprate il biglietto perché davvero merita, non solo per questi artisti, ce ne saranno tantissimi altri, quindi davvero fatelo, anche perché poi vedete le storie sui social e dite cavolo, avrei dovuto comprare il biglietto invece non ho fatto in tempo, quindi mi raccomando, fatelo subito. ticketone.it. Andiamo avanti con la musica, 22 Simba, Gue Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mi

0: E chissà chi vince tra Maradona e Pelé. The Giornalisti, 11:41 minuti, canzone perfetta in questo momento di Mondiali 2026. Allora, Giulia Laura Biadi e Mario Vai su Radio Z tornano tra poco. Pubblicità, state lì.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Eccoci qui, siamo tornati, le 11:43 minuti, questa è sempre Destinazione Z con Mario Vai, Giulia Laura Biati, insieme a voi soprattutto al 335 30 10 25 fino alle 13 con tantissima musica, pezzi che conosciamo molto bene e altri invece che stiamo imparando a conoscere proprio in questi giorni.
0: Tipo quello che sta per arrivare, appena uscito e già sta facendo grande rumore, loro sono Emma e Fabri Fibra, eccolo qui, il loro ultimo che si intitola Antidroga.

Che meraviglia questo nuovo brano firmato Emma e Fabri Fibra che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, ovviamente in Destinazione Z, si intitola Antidroga e continueremo a sentirlo molto spesso in questa estate 2026. 47 minuti dopo le 11, dopo la sua Bacio all'Italiana che abbiamo passato su Radio Z, l'ultima di Belz, si intitola Scomoda.

0: Lo stiamo seguendo anche in tour Bad Bunny con Nueva Yol, le 11.52 minuti. Questa è Destinazione Z. Buon lunedì 6 di luglio, amici. Siamo insieme fino alle 13 con la nostra musica. Beh, hai visto quanti personaggi pubblici sono capitati e si sono ritrovati all'interno della casita?
1: E come no, esatto. Beh, insomma, stiamo seguendo anche tutto questo. A proposito di grandi eventi che hanno al centro la musica, si è tenuto proprio questo fine settimana il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce. Insomma, devo dire che tanta roba. Sembrava quasi la tappa di un tour mondiale, più che un matrimonio.
0: Tantissime star.
1: Tantissime star, hai detto bene. Arrivano loro, Liberato e Mahmood. Questa è la loro bellissima Into Street.

0: Moving to the Sun, signore e signori, 11:59 minuti, sempre qui su Radio Z, la vostra colonna sonora di quest'estate 2026. Oggi è lunedì, è 6 di luglio, molti sono già in ferie, molti non sono più al lavoro e magari ci ascoltano con l'app dal mare o da qualche bella località di vacanza. Fatecelo sapere al 335 30 10,
1: e poi soprattutto 5. Scaricate l'app RTL 125 Play, che è gratuita, e lì trovate una marea di contenuti davvero esclusivi e molto molto carini, non solo di Radio Z ma anche di RTL 125. Torniamo tra poco. Mezzogiorno.

iniziamo così la seconda ora di Destinazione Z, lo facciamo con loro, con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era la loro ultimissima story, scusa lo sento, ormai la passiamo da qualche settimana qui in programmazione musicale su Radio Z. Andiamo avanti, lo facciamo con la nostra musica e direi di ballare perché c'è J Balvin con Ovi on the Drums.

0: Bravi a cadere. Era Marrakech, 12 e 10 minuti, il king assoluto che non ha di certo bisogno di presentazioni, reduce peraltro dall'esperienza cinematografica con un bel documentario uscito qualche settimana fa, dove ha raccontato la sua brillante carriera in questo ultimo anno vissuto. Ha avuto un grande successo, oltre 1 milione di spettatori hanno scelto di vederlo e di viverlo appunto in sala al cinema. Questa è Radio Z, siamo Giulia Laurabiati e Mario Vai, anche oggi siamo qua fino alle 13, eh?
1: Assolutamente, lo facciamo con

I tormentoni estivi, che ormai sono già partiti, sono già avviati, e devo dire che il prossimo promette molto bene, no? Ogni anno c'è la gara al tormentone estivo, secondo me questo si posiziona molto in alto. L'avete riconosciuto, secondo me, ormai Partenope, Serena Brancale, The Colors, Mark and Cremont. Quindi

0: E ancora complimenti a Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont per questo pezzo davvero molto molto bello, ci piace tantissimo. Partenope, le 12 e 13 minuti, questa è Destinazione Z, anche oggi vi facciamo compagnia fino alle 13, io e il signor Mario Vai. Allora ci ascoltiamo un pezzo che fa parte di un album molto molto bello, l'album è di Julie, si intitola Solito Cinema e questa è una canzone in collaborazione con 13 Pietro, l'ascoltiamo qui, Piangono Tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

e ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Grazie al 12 e 20 minuti con Sunburn qui su Radio Z. Allora ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna grande richiesta Radio Z Future Hits Live. E quali artisti vorreste vedere sul palco?
1: Allora andate subito su RTL 102.5 Play perché fino al 31 di luglio potete esprimere la vostra preferenza. Quindi mi raccomando, fatelo. È una grande responsabilità che vi stiamo dando e ovviamente andate anche su ticketone.it per comprare il vostro biglietto, così che ci vediamo tutti quanti mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona.
0: Brava, ben detto cara Giulia. E invece lui è reduce da un concerto dei record, signore e signori, 4 luglio, una data che ricorderemo soprattutto noi romani, Tor Vergata, ultimo che ritroviamo qui su Radio Z con Quando dorme la città.

0: Questa è nuova, allora ce l'ascoltiamo fino all'ultimo secondo. Ultimo, quando dorme la città. In Destinazione Z, lo abbiamo detto poco fa, reduce dal concerto dei Record. Adesso Vasco si impegnerà a batterlo questo record. Insomma, una gara che ci piace quando si tratta ovviamente di musica. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo altri due pezzi e poi le news a cura di Alessia Marcantelli. E poi noi torniamo come sempre qui in Destinazione Z.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Cautela dal governo dopo il nuovo attacco alla presidente del Consiglio Meloni da Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si

0: aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato oggi il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Giornata difficile per chi deve viaggiare in treno oggi. A Milano disagi per un guasto alla stazione centrale che sta comportando cancellazioni e ritardi e problemi anche in altre stazioni lombarde. Per i lavori programmati all'alta velocità caos anche sul nodo di Firenze, dove si sconta anche un guasto sulla linea alternativa ora risolto. È diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Balogun, un attaccante americano espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. Durissima la nota dell'UEFA, una decisione senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile, si legge nel documento. Nelle prossime ore due i match per i mondiali, alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 Stati Uniti-Belgio. Ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone africano continua ad interessare il nostro territorio con sole protagonista. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera sull'Appennino centro-meridionale. Da segnalare le temperature che torneranno ad aumentare con anche punte di 35-36 gradi nelle zone interne del centro e sulla pianura padana. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Lazza, la suo buio davanti alle 12:38 minuti qui su Radio Z. Peraltro oggi in ospite in collettivo Z ci sarà Tedua, reduce dal suo San Siro, insomma verranno fatte tante domande, da non perdere l'intervista appunto in collettivo Z. Torniamo tra un attimo, state lì, non ve ne andate.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Eccoci qui, siamo tornati. Giulia Laura Abbiati, Mario Vai con voi insieme fino alle 13 con la nostra musica, ovviamente, i vostri messaggi al 335 30 10 25 e anche la nostra radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Così abbiamo ricordato un po' tutti i canali, sanno dove possono seguirci.
5: Molto bene, allora lei è una rapper molto interessante, viene lodata da tanti suoi colleghi. Lei è Delea ed è tornata con Non è divertente qui su Radio Z.
6: Divertente.

0: Il rap in mano alla generazione Z, in mano a Delea. Non è divertente il suo ultimo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui in Destinazione Z alle 12:42. Ovviamente siamo insieme ancora una ventina di minuti, lo facciamo ovviamente con la nostra musica, con i vostri messaggi al 335 30 10 25, e soprattutto con le vostre foto, perché maledetti voi, siete al mare, ci fanno rosicare. Mario, hai capito?
1: Fulminacci.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni.

0: Rcomi assieme ad Elodie, la coda del diavolo qui su Radio Z, 49 minuti dopo mezzogiorno, sempre in diretta, sempre con la vostra colonna sonora che vi accompagna ovunque voi siate, con Giulia Laura Biati e Mario Vai anche oggi fino alle 13.
1: Allora, che cosa si mangia oggi a pranzo? Noi lo vogliamo sapere, 335 30 10 25, dato che vi accompagniamo fino alla vostra pausa pranzo o comunque il momento in cui vi concedete uno spuntino se siete al mare, anche se appunto state lavorando, noi vogliamo saperlo, vi aspettiamo come sempre al nostro numero e continuiamo con la musica perché c'è anche Gaia nella nostra programmazione musicale. Allora ci ascoltiamo la sua ultima Bossa Nostra.

0: sola nostra.
1: E ci ha fatto conoscere un nuovo genere, lei è Gaia e questa era la sua Bossa Nostra alle 12:52. Amici, in destinazione Z, facciamo una cosa, Mario, ci ascoltiamo gli ultimi due pezzi, anche perché poi dopo ci dobbiamo salutare. Iniziamo con La Graziosa, quindi si balla.
2: Sì, vale.
1: Guarda, lui che si deve intrufolare e poi ovviamente c'è anche Rove. Andiamo? Balliamo?
3: Vai, bella idea, vai.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z è affidata a lui, a Rove, Blanco Orange, Giulia Laura Biati e Mario Vai. Terminano qua la loro missione, ma ovviamente domani sono di nuovo in diretta qui dalle 11 alle 13 per tenervi compagnia nelle mattinate di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi. Adesso, cara Giulia, arriva lui ai posti di combattimento, al timone di comando fino alle 15. In Zetagram c'è Channagram.
1: Ciao Channagram, ci sei? Sei pronto?
2: Ciao.
1: Ma chi ti credi di essere? Vabbè.
2: Ma chi sei?
1: Va bene, ciao amici, ci vediamo domani.
0: Ciao.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13. Zetagram. Le 13 in punto, buongiorno a tutti amici, buongiorno e buon lunedì 6 luglio. È iniziata una nuova settimana, questa è la prima settimana di luglio in cui apriamo obiettivamente dal lunedì, perché l'altra volta il primo luglio ha cominciato di mercoledì, quindi la primissima settimana di estate. Per quale motivo? Perché per gli appassionati di Zetagram, per quelli che seguono Zetagram da un po', ormai è abbastanza chiaro. Se l'estate è cominciata col piede sbagliato, magari non siete riusciti ad andare al mare, non siete riusciti a godervi un pochino di estate, perché non è che tutti abitino vicino alle coste, ecco, da oggi comincia l'estate reale. Magari è l'estate del vostro viaggio, perché tanti partono a luglio, per cui tra pochissimo sarete in una località meravigliosa che avete scelto e ormai già pagato, per cui si sa, i viaggi pagati tempo prima, tanto tempo prima, non sono neanche viaggi pagati, sono viaggi gratuiti perché è arrivato il nuovo stipendio, insomma non ve lo devo raccontare. Su Zetagram Radio Z partiamo con Irama

Un bel profumo d'estate, si chiama Cabana, alle 13:04, la state ascoltando, l'avete ascoltata su Radio Z, su Zgram come al solito in diretta di Irama, amatissimo da morire, un po' come Harry Styles, forse Harry Styles in maniera diversa, Harry Styles in maniera più internazionale, tant'è che ha riempito più volte Wembley qualche giorno fa, e questa è la sua ultima, si chiama Dance No More.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, alle 13 e 11 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna. Che fastidio pensare che manchi così poco alla fine del mondiale, perché anche noi italiani che non c'eravamo ci siamo appassionati da morire, visto che comunque dopo la sconfitta contro la Bosnia abbiamo dovuto scegliere o chi tifare o quante partite seguire, alcune alle 3 di notte, pensa che sarebbe stato bello svegliarsi tutti insieme alle 3, ma lasciamo stare. E che partita c'è stata ieri sera, ci sono state, che partite ci sono state? Quella tra Brasile e Norvegia è quella che per quanto mi riguarda ha gasato di più, anche perché Messico-Inghilterra era di notte. Ed a proposito di tifosi norvegesi, The Bosa.

Magnaric, The Bosa. Le 13 e 14 minuti su Radio Z, come al solito in diretta. Io sono Cianna, loro tre sono un trio di DJ è veramente riduttivo perché sono anche musicisti, fanno un sacco di roba e oltretutto sono tifosi di quella Norvegia di Haaland che ieri ha buttato fuori il Brasile. Vi rendete conto di quanto è assurdo che anni fa noi, l'Italia e il Brasile, dominavamo il mondo ed oggi i pigliaio J-Ax.

continua a riempire gli stadi con tutto il suo amor. Achille Lauro, sono le 13:20 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, me lo ricordo il momento in cui hanno girato quel videoclip che abbiamo visto anche in radiovisione, per chi se lo sia goduto al 266 del digitale terrestre. Erano in Piazza di Spagna di fronte alla barcaccia e intorno a sé c'era tutto il suo pubblico, tutto un po' complicato, parte del suo pubblico che cantava insieme a lui una canzone che in realtà in quel momento non era ancora uscita da tantissimo tempo, eppure adesso sembra quasi un inno generazionale di quelli che sono usciti chissà quanto tempo fa. Un altro bel pezzo estivo, di quelli che ti fanno venire voglia di metterti un vestito leggero, andare al mare. Bresh, da Dio.

Ma cosa c'è da dire? Sta riempiendo Genova con tutto il suo amore, tutta la sua banda, perché è una banda di pirati praticamente. Ognuno, ogni cantante, ogni artista riesce in qualche modo a dialogare col proprio pubblico. Brescia ci dialoga così, abbiamo visto sulle sue storie Instagram, a dire il vero sui social, per chiunque segua Brescia o chiunque l'abbia mai seguito, perché tanto l'algoritmo vi trova, e il tour è appena iniziato. 13:24 minuti su Radio Z, Crazy Abrams.

Ma che bel sentimento è la nostalgia, cioè è un sentimento di cui intanto non ti puoi sentire in colpa, perché comunque si tratta di ricordi, i ricordi sono sempre una cosa bella, significa che hai vissuto momenti importanti, ce lo racconta Blanco nel 2022. Le 13:30 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e provo nostalgia per i concerti, però sono un grande amante di quella nostalgia. Quando vado ad un concerto, per esempio tra 4 giorni vado a quello di Brescia a Roma, io lo so già che il giorno dopo proverò un po' di nostalgia per la sera prima, ed è qualcosa che mi gasa particolarmente perché alla fine sono sensazioni positive. Ed a proposito, se vi va di provare questa stessa nostalgia e magari anche qualcosa di più, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future is Live 2026. Ci sono i primissimi artisti confermati, che sono Anna Arti 5, Clara Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, poi c'è Gaia e Lady IH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Se vi va, i biglietti sono ancora disponibili, non so per quanto, poi ce lo faranno sapere e lo faremo sapere a voi su ticketone.it. Cercate di non arrivare in ritardo perché rischiate di non trovarli. Baby K, Tuca Macarena. Baby K.

Si chiama Tuca Macarena, questo di Baby K, la sua novità alle 13:33 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram e mi auguro che stiate passando una bellissima giornata, una bellissima estate. Io sono Cianna e cerco di farvi ascoltare una bellissima musica, come per esempio quella di Chris de Saran di Good Old Days.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

E ormai lui durante i concerti canta Berlino solo con Fofana al posto di Passerà, da un meme nato su TikTok. Lui è Ernia, sono le 13:40, state qui su Radio Z.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Lunedì 6 luglio significa un sacco di cose, significa intanto che è il primo giorno d'estate reale, perché noi dimentichiamoci il 21 giugno, dimentichiamoci parole difficilissime come solstizio, che già è una fatica enorme solo a pensarla. 6 luglio significa anche che mancano 4 giorni al venerdì in cui uscirà l'album di Anna, attesissimo da tutti i suoi fan e anche da chi vuole ascoltarsi un po' di buona musica.

mentre abbassa il finestrino andando dove gli pare, e si chiama Million Dollar Babe, simile, ma non uguale a Million Dollar Baby. Anna, questo è il singolo che lo anticipa. White Girl Wasted.

Turn the Speakers Up, lo dice Anna con White Girl Wasted, le 13:44 minuti, il 10 luglio 2026, lo dico come che fosse tra chissà quanti anni, in realtà tra 4 giorni uscirà Million Dollar Babe, il suo nuovo album. Tra l'altro i prodotti fisici sono andati a ruba, praticamente i supporti fisici sono andati a ruba. Levante, Ali.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, alle 13:51 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e non me ne vogliano le Swifties, ma io non ho mai capito Taylor Swift, perché lato artistico, tecnico, è indubbiamente bravissima, dopodiché tecnico non è che serva io per valutarla. Non la capisco sul lato umano, perché sabato si è sposata col suo bel Travis Kelce a New York, è stato tutto bello, Madison Square Garden, in un'arena dove di solito fanno i concerti, dove lei ha suonato più e più volte, però in una maniera in cui sembrava non volesse raccontarlo.

Gioli era alle 13:54 minuti, questo brano si chiama Un'ora, state ascoltando Radio Z, su Zetagram io sono Cianna e un'ora solitamente ci vorrebbe anche solo per accedere magari a un sito per comprare dei biglietti, ma nel senso che devi scegliere il posto. Geolier ha fatto andare sold out i suoi 6 Diego Armando Maradona dell'anno prossimo in soli 3

Baby Goddamn, le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa e questo è un po' il tag di Tananai, perché ognuno di noi scopre un artista che poi magari ci piace da morire, oppure ci fa tremendamente schifo, non si dice, però immaginate quella parola in una maniera un po' gentile, con una canzone. Per quanto riguarda me, prima di andare a 3-4 concerti di Tananai, questa è la prima canzone che ho ascoltato e sono sicuro che sia lo stesso per la maggior parte di voi. Credo che siano molto fortunati alcuni artisti quando riescono più o meno a sceglierla, la canzone da far andare un po' meglio. Con lui non so se è andata così, anche perché lui ha attraversato diverse vite prima di essere il Tananai che conosciamo oggi. Lui produceva e basta, prima musica elettronica. Le 14 in punto, state ascoltando Radio Z. Mi correggo, le 14:20 secondi.

0: time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 14 e 3 minuti. Quanto sarebbe bello trovare la ragazza della porta accanto per mettercisi insieme, per farci una famiglia, per fa... Non sono discorsi da 24enne, quindi torno a parlare di estate, di alcol morigerato comunque, non è che bisogna bere tutte le sere. Ogni tanto una birretta comunque, estate, uno spritz anche analcolico. No, qui sto esagerando, non credo neanche esista lo spritz analcolico. Mi auguro di no, non lo vorrei mai scoprire. Ordinaria follia, ecco, a proposito. Promessa Franco 126 e Idua.

balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Ma che t'ho
1: Angelina Mango, che t'ho dica fa, le 14:09 minuti, state ascoltando Radio Z come al solito su Zetagram, io sono Cianna, come al solito, che significa? Magari l'ascoltiate in un altro momento della giornata, comunque dalle 13 alle 15 ci sono io che vi faccio compagnia magari mentre state mangiando oppure mentre siete in ufficio, per esempio c'è chi al 335 30 10 25 scrive che ascolta tutti i giorni dalla Germania e che oggi è il suo compleanno. Io l'ho cercato su Google Traduttore, secondo Google Traduttore, secondo la mia pronuncia vagamente scorretta, si dice alles Gute zum Geburtstag. Spero di non aver detto nessuna nefandezza, spero di aver detto buon compleanno in tedesco. Tony Boy, cuore rotto.
2: Scrivi, chiedi dove vai stasera.

Cuore rotto, Tony Boy, le 14 e 11 minuti, io sono Cianna, voi state ascoltando Radio Z come al solito in diretta su Zetagram e c'è un artista che ha annunciato un album che uscirà a fine luglio, il 31 luglio 2026, l'album si chiama Petal e l'ha anticipato con un singolo uscito a maggio, quindi come fanno solitamente gli artisti internazionali, annunciano un album che uscirà tra qualche mese, il singolo si chiama Hey There I Made You Love Me. Ariana Grande.

L'esordio artistico di Calcutta, che poi è una collaborazione con Takagi e Ketra, che sentiamo spessissimo perché loro hanno prodotto veramente grandissima parte della scena italiana. Si chiama Oroscopo alle 14:18, come al solito in diretta su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna e questo è uno di quei brani estivi classici di Calcutta, e non perché faccia solo brani estivi, ma di quei brani estivi che fa anche lui, perché la salsetta da mare ce l'ha, la salsetta musicale del ma sì, sto andando / tornando da un posto bello dove si sta d'estate, non necessariamente al mare, però allo stesso tempo è agrodolce, perché comunque hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film. Non è proprio la frase con cui vorresti esordire durante il discorso nuziale del tuo migliore amico. Per cui mi rendo conto, come è il motivo per cui amiamo Calcutta, che ci sia sempre questa alternanza molto molto dolce, anche un po' però amara. Pensa in Me, la collaborazione tra Sfera e Bassa, che ultimamente ne sforna tante di internazionali, ma ormai da anni, con Fade.

Fede, Sfera e Basta, Pienza en mi, le 14 e 22 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zagram, io sono Cianna, mi auguro che stiate più che bene. Adesso vi faccio sentire una hit internazionale di un artista che sentiamo su Radio Z da parecchio tempo, lei si chiama Epoch e questa è Vertigo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Cautela dal governo dopo il nuovo attacco alla presidente del Consiglio Meloni da Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato oggi il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida del fermo Lamin Saidid, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne accusato di tentato omicidio. Intanto migliorano le condizioni del ferito. È diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Balogun, attaccante americano espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. Durissima la nota dell'UEFA, una decisione senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile, si legge nel documento. Il calcio ai mondiali. Nelle prossime ore due i match alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 Stati Uniti-Belgio. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone africano continua ad interessare il nostro territorio con sole protagonista. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera sull'Appennino centro-meridionale. Da segnalare le temperature che torneranno ad aumentare con anche punte di 35-36 gradi nelle zone interne del centro e sulla pianura padana. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

tutta la passione di Samurai J all'interno di Flamenco Paranoia alle 14:32 minuti. State ascoltando Radio Z, buona estate a tutti voi, buon lunedì 6 luglio da Cianna, ma soprattutto da un artista che in questo momento abbiamo appena ascoltato e che vi regala le emozioni che mi auguro stiate provando, la passione, no? Ecco, se invece la risposta è proprio no, se invece siete un po' malinconici, lei è Giselle e questo brano, che si chiama Dimanche Midi Pil, racconta di una domenica di mezzogiorno in punto, il titolo del brano, in cui provi un senso di nostalgia, di malinconia, proprio acuito dalla sensazione del silenzio domenicale.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai, le 14:38 minuti. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, vi invito a rimanere qui, c'è meno di... No, veramente pochi secondi.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Le 14:39 minuti su Radio Z, l'avete sentito su Zetagram. Io sono Cianna, vi auguro una bella estate, spero che stiate passando una giornata più che bella in questo lunedì 6 luglio. E sono le sensazioni, quelle che proviamo qui su Zetagram. Prima abbiamo sentito un po' di fervore, quello di Samurai J, ma anche un po' di malinconia di Ginette, per esempio, un nuovo brano che stiamo ascoltando spesso ultimamente su Radio Z. Adesso c'è una sensazione di baraonda, una sensazione di quando agiti una bevanda zuccherata, una bevanda con tante bollicine dentro, da non bere troppo velocemente anche se ti viene voglia di divorarla. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, sono le 14:43 minuti. Agitare Coca-Cola, un po' come quando no salti durante un concerto, ti agiti, smanacci, ciò che hanno fatto 250.000 persone. Ma voi vi rendete conto di quante sono 250.000 persone? È il secondo evento più grande del mondo per un pubblico pagante. L'ha fatto ultimo che ha chiuso con i fuochi d'artificio, ha aperto con un elicottero, non poteva arrivare in maniera diversa a Tor Vergata, e questa è Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ora, Capo Plaza racconta una sensazione meravigliosa, no? Parla del fare sesso fino all'alba e ne parla alle 14:49 minuti in diretta su Radio Z, qui su Zetagram. Ecco, ciò che mi chiedo io, è proprio necessario fino all'alba? Ma nel senso, mi spiego meglio, è necessario che a quell'ora si faccia quello piuttosto che dormire? Non si può fare prima? Io propongo questa situazione. La situazione è la seguente: cena fuori, senza appesantirla, bevutina simpatica, quello che ti pare, anche un succo di frutta, anche se qualcosa di un po' più gin tonico sarebbe apprezzato, e poi da quel momento fino a circa le 4 di mattina si può attraversare quella situazione lì. Dopodiché nanna, secondo me alba uguale nanna.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

Senti che bello, ma senti che profumo di Sud America con Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo, le 14:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, non so voi, ma a me mette felicità questo suono latino che sentiamo da tutta la vita. L'abbiamo sentito da Ricky Martin, lo sentiamo appunto da Karol G, da Manu Chao posso dire sì, l'abbiamo sentito, sia lo sentiamo sia lo sentiremo probabilmente. È bello perché collabora anche con star internazionali, con chiunque, anche con Alfa l'anno scorso, se lo ricorda bene, ci ha vinto il Power Hits Estate. Cadillac.

0: tutto.
1: Fulminacci, sono le 14:59 minuti. Stupida sfortuna significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. Non per stupida sfortuna, ma per appunto perché manca un minuto alle 3. Arriverà il collettivo Z tra pochi minuti, tra pochi secondi. Io sono Cianna, ci vediamo domani. Sarà martedì 7 luglio, per cui la prima settimana di luglio è cominciata. Sappiamo che qui il tempo su Zetagram funziona in modo un po' diverso. Intanto è appena cominciata l'estate ed è appena cominciata letteralmente perché è il primo lunedì pieno di luglio. Insomma, è facile, sembra difficile, ma è facile.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Collettivo Z.
3: Buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 6 di luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo, una nuova settimana ci aspetta e quindi che fare? Buon pomeriggio Nicola Giustini.
6: Sì, sembra una minaccia detta così, ma va bene lo stesso, non esiste Collettivo Z senza di lui. Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram. Tra poco però alle 16 con noi ci sarà Tedua, ritornano gli ospiti e che ospiti, reduce dal suo incredibile show a San Siro il 24 di giugno e con lui parleremo anche di tutte le nuove cose che stanno arrivando, no? Anche sia dal punto di vista del live, ma anche della musica.
3: Poi facciamo un bel riassunto invece riguardo il weekend e quindi si chiacchiera ancora di musica parlando di Ultimo e dello show Tor Vergata, 250.000 persone, una roba.
6: Bravo Nick.
3: Senza senso.
6: Bravissimo.
3: E anche dei mondiali, perché Nicola Giustini ha detto l'unica squadra che può battere la Francia, sapete che è? Il Brasile.
6: La Francia però, non la Norvegia.
3: Infatti il Brasile
6: è uscito prima, è meno male.

0: Madame Mama, non Mama. 15:04 su Radio Z nel collettivo.
1: Cos'è?
0: No, niente, era così, era
1: Radio ASMR.
0: Va okay, bene.
1: Scusami, non ci sono solo mondiali, sì, non c'è solo il recap del weekend del trascorso, c'è anche Wimbledon in campo. Cobolli che ha vinto il primo set contro De Minaur e Paolini che invece sta giocando il primo set.

0: Tu balla un po', Irama con Nera alle 15.10, come la tua schiena su Radio Z nel collettivo. Come state? Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. 2018 era uscito con questa canzone da Amici e aveva vinto Amici anche con questo singolo estivo, che poi nel 2018 era anche andato molto molto bene.
1: E poi l'ha portato all'inizio di una bella carriera che nel 2026, no, ha avuto il suo massimo con il suo stadio di San Siro.
0: Bravo, hai ragione. Ben detto, Nick.
1: I tanti che hanno fatto San Siro, c'è anche Irama quest'anno. Comunque, mondiali, parentesi sportiva, questa sera ore 21, Portogallo-Spagna, che partita. E poi una delle partite più attese per tutta la discussione che c'è stata intorno agli Stati Uniti, ovvero Stati Uniti-Belgio, alle 2 di notte.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: detonato il jack.
1: Ho detonato l'ex. Ma loro non sanno nada.
2: Possiamo dire che è una TikTok viral song? Eh?
3: Una hit talk.
2: Una hit talk. Jimmy Nero, 15:12, Radio Z al collettivo. Ripartono anche le interviste del collettivo. Ci siamo fermati per... Non è che ci siamo fermati per circa 2 settimane. È che è comunque periodo estivo.
3: Sì.
2: Ma noi ci siamo sempre. Infatti questa settimana vi regaliamo ben 3 interviste. Partiamo da oggi. A partire dalle 16 in diretta qui live dagli studi di Milano ci sarà Tedua. Ora prima stanza a destra.

0: Taki taki, taki taki rumba. Ora proverò a intonare il fischio, ok? A tempo. Ci proviamo?
1: No.
0: Ci proviamo tutti insieme.
1: Ma hai chiesto, ci proviamo? No. E cosa lo fai a fare allora? Questo è intonare il fischio a tempo? Benissimo, direi perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, allora, il collettivo che si apre con la parentesi sportiva, abbiamo detto dei mondiali di Wimbledon, nel frattempo Cobolli ha breccato subito all'inizio del secondo set, quindi avanti 1-0 e di un break nel secondo set, mentre Jasmine Paolini sta per chiudere il primo set in vantaggio 5-3, ma oggi per i tifosi del Milan è stato il giorno di Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan.
0: Com'è,
1: che è arrivato
0: felice?
1: A Milano, non lo so. Sono molto preoccupato.
0: Ok.
1: Molto preoccupato.

0: Emma Fabri Fibra, Antidroga, alle 15.22 su Radio Z nel collettivo. C'era Emma e anche al Rock in Roma, alle Capannelle, molto bello il concerto. Ospiti come per esempio Ale Amoroso, e insieme hanno cantato Pezzo di Cuore.
1: Ha avuto tanti ospiti quella sera, sì, sì. Anche Elisa, Giulia, insomma, tanta gente. Però quando le vedi insieme, quelle due lì, cioè, sono veramente un pezzo del nostro cuore. Gli vogliamo bene proprio.
2: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita...

0: Gira il karma, mamma. I Colors, mercoledì 2 settembre, però attenzione per favore, perché all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono
1: Anna, Arti 5, Clara, Dito,
0: Nella Piaga,
1: Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA e H7,
0: Lorenzo, Salvetti. Merck and Cremont, Mr. Ray, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rally dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena,
1: Rancale, The Colors, Tommy Paradise, Tony Pitoni e 22
0: Simba. Acquistate quindi ora, right now, subito il vostro biglietto, vostro tickets su TicketOne. Vostro ticket su TicketOne, guarda caso, .it.
1: Vi aspettiamo, sarà un evento incredibile per chiudere l'estate insieme, quindi non aspettate, mi raccomando. C'è Amelie, non è Francesco?
0: E chi è?
1: È Amelie.
0: È già giusto.
1: Non è Francesco, ma è Amelie.

0: Non è Francesco, e allora chi è? Forse siamo noi, Nicola Giustini e Simone Palmieri?
1: Non credo.
0: Chi lo sa, noi comunque ci proponiamo ad Amélie.
1: Noi
0: questo è certo.
1: Non siamo certamente i due boni nel video che avete visto in radiovisione al 266 del digitale terrestre.
0: Sì, non capisco perché non ci abbia scelto, ma comunque sono affari suoi.
1: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Ti raggiungerò Fred De Palma alle 15.39 su Radio Z nel collettivo, anche Radio Visione al 266 del digitale al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Tra pochissimo, a partire dalle 16, ci sarà con noi Tedua live negli studi di Milano.
1: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. La
5: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Alle 15.41 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Ciao Giulio, come stai?
8: Cosa?
0: No, niente, ho salutato Giulio.
8: Ah, salutiamo Giulia Laura Biati, che è qui con noi perché tra poco realizzerà un contenuto social che uscirà in collaborazione.
0: Hai ragione.
8: Tra RTL 102.5 e Radio Z.
0: Guarda caso, lei c'è ospite. Quando sono i suoi artisti preferiti.
8: Io che conosco le dinamiche so che non è qua per questo.
0: Ma no, ma certo, no,
8: e
0: ma
8: se potessero essere qua.
0: Ah, certo! Aggiungo e sottoscrivo anche questa cosa.
8: Posso dire, mi pare chiaro. Sono d'accordo con lei.
0: Ma non riguarda solo lei, riguarda generalizzata la cosa.
8: Soprattutto certo. Tu, se ci pensi.
0: Io?
8: No, se tu non fossi obbligato a essere qua,
0: qua, di sicuro
8: non verresti.
0: Sarei qua.
8: No, questa è proprio una bugia enorme proprio. Tame Impala and Jenny Dracula.

0: Tim Impala, Gianni Mangano, Dracula in versione remix alle 15.45 c'è Profumo.
1: Ho messo l'acqua profumata.
0: Ho messo l'acqua profumata di Giulia Arrabbiati.
1: Ma, okay, ma
0: così sappiamo della stessa cosa.
1: Ma abbiamo ospiti tra poco e tutti i profumi così, io veramente non lo so.

0: Ma perché? Perché? Ma perché? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma basta! Basta!
1: Nicolò!
0: Non ce la faccio
1: allora,
0: più.
1: Allora, io stavo facendo il finale cos'è di perdono, fai? Dai!
0: Io chiedo scusa a tutti voi che ci seguite in Radiovisione al 266 oppure al 335 30 10
1: possiamo
0: 25.
1: Rifarlo, vi prego. Allora, io faccio un e tu lo fai Io faccio e tu fai
0: Io mi rifiuto.
1: Aspetta, sull'intro da 21 secondi.
0: Mi rifiuto
1: facciamo questa cosa.
0: Categoricamente. A parte il fatto che ti giuro sembra che stai male. Cioè sembra che tu stia male. Tu stai male? Ti senti bene?
1: Pensa che in alcune situazioni della mia vita
0: sì? Cosa? Dai! 4
1: Mi è capitato
0: Non voglio più sapere niente, basta.

0: Talk to you, parla con me, parlate, parlatevi. Quanto è importante comunicare con l'altro, soprattutto in una relazione. È fondamentale, ditevi le cose che non vanno bene. E quelle che invece vanno, non ditele.
1: Che metodo è?
0: Lascia perdere, ho sentito uno psicologo.
1: Perfetto.

0: Gali con Fortuna 1-1 alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Allora, abbiamo chiuso la prima ora insieme e tra poco ci sarà Tedua a San Siro. No, si è preso, cioè sarà
1: Tedua è stato a San Siro.
0: Fammi capire un attimo.
1: Il 24 di giugno, se non mi ricordo male la data, e quindi chiacchiereremo con lui di com'è andata e poi del suo ultimo album che è uscito qualche tempo fa e di un annuncio importante che riguarda i palazzetti che farà. Che fa là prossimamente del
0: Bravo
1: suo
0: Nick,
1: tour.
0: Hai detto tutto.
1: Grazie. Sono le 4

0: Tedua con Mai su Radio Z nel collettivo. Qualcuno per caso si è chiesto dov'è Tedua? Tedua è qui!
1: Tedua!
0: Molto bene!
2: Scusate, volevo fare la storia che la faccio ora se mi date...
1: Vai, fai la storia in diretta. Esatto, facciamo la storia in diretta. Vai, vai, vai.
0: Facciamo la storia. Vai, vai, vai. Cosa diciamo in questa storia? Cosa
2: siamo in diretta dire? Ora su Radio Z. Sì, e tagliamo.
1: Allora, come fai la storia? Come stai?
2: Benissimo, felicissimo e pieno

0: di entusiasmo.
1: Allora, ricordiamo anche la radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, anche l'app RTL 105 Play. C'è Tedua con noi nel collettivo per circa una mezz'oretta per parlare di un sacco di cose, ma soprattutto una noi dobbiamo sottolineare, perché stavamo ascoltando anche gli amici di RTL 125. E allora, 2 di settembre all'Arena di Verona, special guest al Future Hits Live di Radio Z, ci sarà anche Tedua! Bravo, molto ragazzi. Bene! Bravo.
2: Giusto per andare in sala prove i 5 giorni prima del 2, quindi ad agosto ci facciamo la chiusura a ferie. No, scherzo, in realtà sono gasatissimo, è lavoro e bisogna spingere, signori.
3: Esatto. Poi l'arena è bella.
2: È qualcosa che ti dà tanta responsabilità e furore. C'è da arrivare pronti.
3: Farai un feat con Paola e Chiara cantando Furore.
2: Madonna,
3: sul
2: che bello. Ma sì, ho voluto, cioè, non scherzare, grande fan. Cioè,
1: a
2: grande
1: proposito
2: fan.
1: Di responsabilità, te ne sei presa una bella grande. Vero. Devo dire che è andata anche molto bene, perché sei stata a San Siro. Quanti giorni fa esattamente?
2: Facciamo il calcolo allora.
3: Non sei uno di quelli che fa il conto, che dice sono passate 57.000 ore, 46 minuti.
2: 12 giorni fa.
1: 12 giorni fa. Sì. Ci racconti?
3: 24 giugno, giusto?
2: Oggi è 6.
3: Ci sta.
1: Ci racconti, oltre a dirci appunto com'è andata, le emozioni quali sono state? Tre parole per descriverlo.
2: Appagante.
1: Sì.
2: Elettrizzante.
1: Sì.
2: Unico.
1: Bello. Ci sta. Bello.
3: Tra l'altro un sacco di persone che sono venute al concerto, perché noi non potevamo solo perché eravamo in onda, sennò saremmo venuti molto volentieri.
2: Ah, cavolo.
3: Hanno detto che la cosa assolutamente bella di quello che hai fatto a San Siro è che hai portato tanto anche del te vecchio, cioè del te degli inizi.
2: Certo.
3: Perché sai, ogni tanto si arriva magari a San Siro anche con dischi un po' più mainstream, no? E invece tu hai voluto portare proprio l'essenza di Tedua, dall'inizio alla fine.
2: All'inizio alla fine, ovviamente è stato poi un best of, quindi non ho potuto solo dedicarmi, perché sai, i più accaniti non gli basta mai, e vogliono sempre i brani più assurdi, ma voglio recuperare con i palazzetti che ci saranno a gennaio e portare qualche brano che non è stato fatto a San Siro. Però sì, la verità è che ne ho inserite molte. Difatti, cioè, ragazzi, ovviamente su 10 anni di carriera bisognava, no, dare un po' tutto. Però già che hai sentito dire queste cose, vuol dire che molte persone sono rimaste soddisfatte. Questa roba mi appaga.
1: Come si scrive la scaletta? Come si butta giù la scaletta per San Siro, per un tuo show? Da cosa sei partito?
2: Eravamo proprio io e il mio fonico alle 3:30 in macchina, parcheggiati fuori da casa sua. Guarda lì che mi saluta. Eravamo proprio io e lui. Si parte da un brainstorming, da tanti anni di esperienza, quindi tra 17 con certi, si sceglie un ordine in base alle tonalità, ai BPM, le emozioni che ogni canzone rappresenta, e da lì c'è una cosa molto tecnica da dire, che San Siro inizia con la luce solare,
1: sì,
2: che non è come una location outdoor che ti picchia proprio addosso perché c'è tutto lo stadio che la copre, però c'è luce, quindi molti brani, quelli più notturni, li devi tenere per la seconda fase del concerto, che inizia alle 8:45 nel nostro caso, ma c'è buio alle 22:10, prima sì, c'è ancora tanta luce.
1: È vero.
3: E poi alle 9:30 c'è proprio la luce.
1: E tra l'altro uno pensa, vabbè, fallo partire un po' dopo il concerto,
3: non puoi
1: perché alle 11:30 deve essere tutto spento per forza di cose.
2: Esatto, poi più parte dopo, bravo, è più dura meno, quindi meglio.
1: Sì. È meglio comunque partire prima. C'è Tedua, felpa nera insieme a Anna.

0: Tedua Felpa Nera insieme a Anna, 8 minuti dopo le 16, Radio Z, il collettivo, anche Radio Visione al 2, se sei del digitale al 735 di Sky, ricordando che Tedua sarà anche super ospite, insomma, al Future Hits Live, special guest di Radio Z il 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li potete acquistare su ticketone.it, ma io ripartirei da San Siro. Prima parlavamo anche della scaletta. Secondo te, no, visto che hai detto che poi qualche canzone che non hai fatto recupererai nel tour che tra poco presenteremo, sì, che cos'è che è stato lasciato fuori, che qualcuno ha detto però questa?
1: Allora, secondo me scusate la voce ragazzi, stava anche ieri sera con Brescia, grandi serate, la sua quarta serata a Genova.
0: Come va il porto antico?
1: Bene, è stato bellissimo, figo? Una figata, poi avevo proprio bisogno di aria di mare, quindi insomma, sei dormito poco, ma va bene.
2: Cioè, hai fatto anche il bagno al mare?
1: Sì, sì. Okay. Il mio primo bagno, oh, finalmente. Okay. Comunque stavamo dicendo che secondo me Fashion Week e burnout e pugile non le faccio davvero da tanto tempo e mi sta tornando una grande voglia di farle.
2: Quindi e questo è...
1: Non voglio dare ulteriori spoiler.
2: No, però è un messaggio.
1: È un messaggio.
2: È un messaggio che stiamo mettendo dentro la bottiglia e la buttiamo nel mare. Poi vediamo dove arriva.
1: Fashion Week e burnout me le immagino fatta a medley comunque, tipo strofa ritornello, ecco. Però
0: basta, non diciamo più niente,
2: sennò ci spoileri tutto il concerto.
1: No, è lungo, io non potrei mai.
2: Ma il pre San Siro e il post San Siro che periodi sono? Cioè come il...
1: Bravissimo. Pre San Siro, il periodo più intenso e incredibilmente difficile della mia carriera lavorativa, dove ci è voluta un sacco di lungimiranza, un sacco di perfezionismo, di preparazione, di lucidità. E il post San Siro, veramente mi sembra che qualsiasi problema che debba affrontare è niente in confronto a quello che ho vissuto, ed è un periodo di nuova consapevolezza dove ho ritrovato anche dell'autostima. Devo essere sempre coi piedi per terra, però cavolo, sono fiero di me. A sto giro lasciatemelo dire.
2: Posso dire?
0: Ci credo.
2: Ma senti, a proposito, poi magari parliamo anche di altro, del tuo nuovo album eccetera eccetera, però a San Siro hai portato veramente un botto di ospiti, facendo capire ancora una volta quello che tu spesso dici e racconti, cioè che il tuo progetto coinvolge tante persone, non solo di chi ti ascolta, ma anche delle persone che hanno lavorato con te, con cui sei cresciuto, tanti amici. Quanto è stato difficile anche scegliere tutti gli ospiti?
1: Bravo, c'è. Tantissimo, sì. Qualcuno non ce l'ho fatta invitarlo, perché ne ho anche invitati, non ti dico fin troppi perché sono rimasto sempre nel limite, però in base alle canzoni nuove, grandi, quelle più belle, insomma, per esempio anche un Plaza che su Polvere non poteva mancare. Devo dire la verità, tutta gente che mi vuole tanto bene, sono veramente felice che siano venuti tutti quanti. E il momento più incredibile, nulla togliere a nessun ospite fantastico, ma Corcomi, eravamo veramente emozionati tanto, cioè rendersi conto che da quella popolare in Calvairate eravamo lì sopra è stato incredibile.
2: Cioè il coronamento di un...
1: Sì, di un per di 10 anni di vita, sì. Sì.
0: E di un percorso anche fatto insieme ad altri artisti. Hai citato Arcomi, ma potremmo citarne tanti
1: tutti,
0: altri.
1: Tutti quelli che c'erano.
2: Ma qualcuno ti ha dato qualche consiglio, che ne so, perché ho visto, magari hai sentito Lazza che ti ha detto prima del concerto: oh bro, fai così, non fai così, marra qualcuno.
1: L'aneddoto più divertente è questo, se volete saperlo.
2: Vai.
1: Non l'abbiamo più fatto perché era difficile organizzarlo, ma Yugi ebbe un'idea geniale e mi disse... Non te lo invito. Mi disse di fare la legge più forte con i calciatori dietro. E secondo me, sai che c'è questa cosa che mi porta appresso da una vita?
2: Sì.
1: E sarebbe stato incredibile per, come si può dire, esorcizzare la cosa, no?
2: Per memizzare il meme.
1: Sì, per memizzare il meme e prendersi finalmente un po' di sana autoironia. Per me è stata un'idea geniale. Questo è il vero aneddoto. Poi gli altri cosa mi devono consigliare? A Ryan TD c'è poco da dirgli. Scusate, Lego moment.
2: No, ci sta.
0: C'è Tedua su Z.
3: Cosa significa Tedua?
1: Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Che effetto ti fa rivedere questo video al 266 con questa macchina che raggiunge San Siro? Perché noi ci eravamo incontrati proprio in occasione di questo singolo e aspettavi San Siro proprio.
2: Sono felicissimo, ragazzi, rischiavo di smaronare. sono andato in all-in, come dicevo prima, e alla fine abbiamo fatto double up. No, sono felice, mi ricordo quando sono venuto da voi. E col senno di poi sono fiero di avere trovato come uscita di marketing per lanciare il progetto e il progetto San Siro, oltre che Ryan Ted, la musica, ragazzi, la musica, l'arte visiva anche del videoclip, anziché fare strani TikTok o strane interazioni in giro per la strada.
1: Io però devo dire una cosa, perché seguo TikTok e in questi ultimi tempi mi sei capitato spesso e volentieri.
2: Sto spingendo di più.
1: Ma con una persona in particolare mi fa, e ti alleni con lui.
2: Showtime GP, shout out.
3: grande,
2: brother.
1: Al parchetto, e fate credo calisthenics.
2: Cioè, calisthenics, sì.
1: Com'è? Come titolo? Cioè, funzionale davvero calisthenics?
2: Tantissimo.
1: Devastante?
2: È incredibilmente bello. Io preferisco stare al parco, respirare l'aria, salutare qualche fan. Comunque c'è sempre uno spirito gentile fra le persone che si allenano, quindi nessuno, diciamo, che mi asciuga. E è fantastico, ragazzi, perché ti dà tanta forza, ti fa un bel fisico. Quando prendi anche delle pause e poi ricominci, comunque campi bene di rendita, perché agisce veramente sui tessuti nervosi. E tutto sommato, se sei anche meno pratico nel farti una tabella tra braccia, addome, dorsali, ecco lì fai le trazioni, stai allenando tutti quanti i gruppi muscolari, meno le gambe, ecco, però ti dedichi alle gambe una giornata e sei a posto.
1: Lui è enorme.
2: Lui è gigantesco. Cioè, ha appena vinto una gara, tra l'altro.
1: Ah, okay. Cioè, è una roba che non si spiega, ragazzi.
3: Lui è il protagonista della prima stagione di Tuotto Endo l'Italia, tra gli altri. Cioè Giampaolo, giusto?
1: Sì.
3: Sì. Allora mi ricordo. Sì, lui ha fatto. Lo sapevi? Lo sapevate?
1: No.
3: Lui è uno dei protagonisti. Tu guardi un po' quella roba un po' trash, Tuotto Endo, l'Ex on the Beach.
2: Ex on the Beach ho seguito una stagione perché era andata una mia amica di zona, sì. Tanto tempo fa. Comunque siamo natural, volevo precisare questo. Siamo
3: natural.
2: Quando lo vedi sembra.
1: No, è enorme, nel senso che è molto allenato.
3: Sembra simpaticissimo.
2: Lo è, assolutamente.
3: Cioè, sembra una piega, capito?
1: Quando fa delle cose, cioè, tu pensi mai, chissà se tra 10 anni riuscirò a fare le cose che fa. Cioè, secondo me, io l'ho sempre visto come abbastanza irraggiungibile.
2: Lui il back lever me l'ha insegnato in mezz'ora, quindi arrivare ai suoi livelli. No, non credo, però se uno si impegna meno di 10 anni, ecco, questo volevo dire.

0: Ok.
1: Ma cioè io, per esempio, io voglio cominciare domani a fare calisthenics.
2: Non farlo, te lo consiglio subito.
1: Me lo consigli, anche subito. Se sono un paracarro dal punto di vista della mobilità.
2: Io proprio vi consiglio di allenarvi a prescindere da quello che vogliate fare, perché fa troppo bene alla mente.
0: È vero. Quanto lo fai a settimana più o meno?
2: 3-4 giorni a seconda. 3-4,
0: sì. E le sessioni durano un'oretta circa?
2: Dipende quanto tempo libero uno ha.
0: Ok.
1: E in cioè vai proprio in un parchetto o cambi magari ogni tanto, vai a provare?
2: Ho il mio parchetto sotto casa, però con lui giriamo parchetti, sì. Sì, sì.
0: Bello.
1: Scusami, a proposito di normalità, una curiosità, perché ho sentito questa domanda fatta in un altro podcast e mi ha ispirato. Quando vai, tu vai a fare la spesa?
2: Sì.
1: E quando vai a fare la spesa, no? Che magari
2: non sempre,
1: quando ti capita di andare, no? Hai un po' l'ansia del fatto che magari qualcuno ti riconosce del dover prendere, che ne so, un certo tipo di marca di pasta piuttosto che un'altra, perché cavolo, sono Tedua e devo far vedere che mangio in un certo modo, o te ne fotti proprio?
2: Me ne frego, però la cosa più hardcore è beccarmi, diciamo, con le scatolette e la sabbia del gatto. Questa è proprio la cosa più hardcore. Mi puoi beccare con la sabbia del gatto all'Esselunga, sì.
0: Cosa gli dai al gatto? Perché ho preso un gatto
1: consigli,
0: anche.
1: Consigli.
2: Non fare la pubblicità.
0: No, scherzo.
2: Se vuoi te lo dico, però non ci pagano, evitiamo.
1: No.
0: Tedua su Zeta.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Aye.
1: Edua su Z nel collettivo, anche Radiovisione al 266 del digitale al 735 di Sky. Dobbiamo dire le date del 2027.
2: Per forza.
1: 21 gennaio c'è la data zero a Jesolo, il 23 gennaio a Bologna, il 26 gennaio a Torino, il 28 a Roma e chiudi il 31 gennaio 2027 a Milano al Forum. Lo show che hai portato a San Siro a livello, per esempio, anche di scenografia sarà simile se hai riportato anche nei palazzetti, oppure parliamo di qualcosa di totalmente diverso e nuovo?
3: No, totalmente no, qualcosa ammortizzeremo, perché alla fine poi è un peccato sprecare della scenografia per un solo show, però lo spazio è diverso, nelle location indoor ti puoi giocare maggiormente la scenografia, perché essendo più piccola rimane ancora più di impatto, quindi qualcosa verrà modificato sia nella scaletta ovviamente che nella scenografia, però potrei anche

0: ancora spingere su questo, perché il prossimo anno saranno poi 10 anni di Orange County California, quindi chiuderemo ufficialmente gli anniversari tra Aspettando Orange County Mixtape, Orange County Mixtape, Orange County California e l'omino che corre insomma da Corvetto a Brera o da Voltri a Nervi, ancora meglio Città Regenova, è un bel focus che a me piace.
1: Ne ha fatta di strada, eh?
0: Ne ha
1: Tipo
0: fatta di
1: Forrest Gump.
0: strada, sì.
1: Adesso si deve fermare perché è stanchino. Ma scusami, dopo che arrivi all'apice, perché io immagino che comunque San Siro per la carriera di un artista sia un momento veramente importante, per l'idea di guardare subito avanti e dire: ok, da gennaio, quindi tra 6 mesi, faccio un tour nei palazzetti. È stata una cosa di cui hai sentito proprio l'esigenza perché vuoi continuare a fare la musica, perché c'è questa ricorrenza di questi anniversari, oppure ti è venuto un po' d'ansia nel dire: ok, ho fatto una cosa gigante, adesso forse
0: Allora,
1: vorrei fermarmi un
0: sono
1: po'.
0: due cose voglio dire. La prima, che ha fatto un bellissimo discorso, che salutiamo, di Chele, di Stefano, dove mi ha invitato, e io lo percepisco anch'io, a prendere questo San Siro come un nuovo punto di partenza, non un punto d'arrivo. Quindi, per quanto nell'apice della carriera, perché dice uno dopo San Siro, mi sento veramente ancora di avere tanto da voler dare. La seconda cosa è che banalmente, dopo il successo del 2023-24 con le date, tanti fan scrivevano per un tour in giro per l'Italia, perché non avevamo coperto molte città italiane, o chi aveva perso quei palazzetti non mi aveva più visto. E quindi la voglia era ancora di tornare a Roma, a Jesolo, a Bologna, a Torino, dove sono andate molto bene tutte le cose. So che quelli di Napoli e Genova sono molto offesi, ma stiamo lavorando, tranquilli, questo ve lo spoilerò io per le date estive. Ragazzi, purtroppo a volte ci sono problemi di logistica che vanno oltre al mio
1: Certo.
0: volere, perciò intanto vediamoci in questi palazzetti. Però sì, la voglia era anche di farsi rivedere, perché c'è la voglia da parte mia e dei
1: Beh,
0: fan di
1: certo.
0: continuare a divertirci ai concerti.
1: Curiosità, prima di cantare a San Siro, tu avevi mai visto un concerto a San Siro? E se sì, qual era stato quello che ti era piaciuto di più? Non
0: Allora,
1: tu, ovviamente.
0: no, non mio. Già una volta qua avevo detto Salmo,
2: Sì, è vero.
0: poi ho visto Vasco Rossi,
1: Bravo.
0: come visto, e poi ho partecipato invece a quello di Sfera e di Lazza, che mi hanno ispirato tantissimo entrambi. Quindi salire come loro ospite e dire: ah, ok, ora lo voglio fare io. E Lazza mi disse anche, o io disse a lui, lui l'ha raccontato sul palco: insomma, il prossimo anno sarà il mio, no? E quindi, bene, ben venga, che è andata così.
2: Edua, Red Light su Zeta.

0: Sincero, secondo te questa è stata una delle canzoni più cantate a San Siro?
1: Assolutamente sì. Che se ne dica, perché la fanbase più urban, esatto, la disdegna. Ma è veramente.

0: Sembra l'Arena di Verona, il Future It's Live di Radio Z Special Guest, e un'altra invece il 5 di settembre, quindi manca più o meno un mese e mezzo, Decibel Open Air Firenze 2026, sì. Corretto? Cosa, ci spieghi un po'?
1: Un festival incredibile, mi hanno invitato e so che ci sarà anche Plaza, Plazinho, sì. Saremo in due a rappresentare l'hip hop, mi viene da dire. Ok. L'ultima volta che ero andato a un festival a Firenze fu il Firenze Rock Festival, era un pesce fuor d'acqua, però mi ero fatto valere molto. Abbiamo aperto con la mia band i Red Hot Chili Peppers,
2: Minzica.
1: Che poi ho guardato dal vivo, wow.
2: Ma con te erano andati bene, perché io sai che una volta l'ho beccati dal vivo, sì, al Forum, e sono stati fischiati.
1: Bravo, perché è sempre un terno all'otto con loro. Quella volta invece Anthony e Chiese era veramente ispirato e ha spaccato tantissimo, tanto.
2: Hai visto il documentario sulla loro vita che è uscito da poco?
1: Bellissimo, loro matti veri.
2: Matti veri.
1: Come gli Oasis, i due fratelli, che...
2: O come i Motley Crue. Non so se il film dei Motley Crue.
1: Devo essere sincero.
2: Sì.
1: Me lo vado a recuperare.
2: Vai a vedere il film dei Motley Crue su Netflix, è una cosa incredibile.
1: Okay.
2: Poi guarda la prima scena e capisci, perché non posso dire cosa succede qua, perché siamo in fascia protettissima, però è hardcore.
1: È hardcore.
2: Hardcore, i Motley Crue sono hardcore.
0: Senti, Radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, abbiamo tre vinili che sembrano tre vinili diversi, ma in realtà credo che siano...
1: Tutti che raccontano la stessa storia, sì.
0: Esatto. Dove, cioè, come tre versioni, perché tre copertine, tre immagini differenti?
1: Beh, allora abbiamo la prima con la deluxe dove cambia il colore, ovviamente cambiano i poster all'interno, cambia il back... E la terza l'abbiamo data perché c'era uno scatto stampa del mio fotografo Bogi, che salutiamo, che mi ha aiutato anche sulla regia di Ciuniri.
2: Vediamo se effettivamente
0: è lui.
1: Questa
0: è lui.
1: L'abbiamo palesemente fatta per i fan che vogliono il faccione in copertina.
2: Però è una bella foto,
1: Bella foto. Sai cosa? Ci ricordava proprio l'hip hop anni 2000, sì, un po' l'Anelli.
2: Il cappuccio.
1: Così. Era super, veramente hip hop anni 2000.
2: Catenozzo e cappuccio, spacca.
0: Allora lo chiediamo tutti in chiusura, e quindi lo chiederemo anche a te, soprattutto lo chiediamo ai cantautori, a quelli che scrivono per davvero. Vero, intelligenza artificiale, come la vedi, che tematica è secondo te?
1: Non ho l'app sul cellulare, non la uso mai. Una volta in Giappone mi servivano quelle bustine che le tocchi un po' e poi si scaldano, perché ho freddo e devo mettermi in tasca,
0: sì, usano
1: molto sui set. E il mio amico Andrea, ero con Brescia, pensate, che era l'ultima volta che siamo andati in Giappone insieme. Insomma, abbiamo visto dentro al 7-Eleven a Tokyo questa cosa, ci sembravano loro ma non lo capivamo. Allora lui fa, vabbè, faccio una foto e lo chiedo all'IA. E gli ho detto, vabbè, geniale, comoda questa IA. Comunque la verità è che la differenza la fa sempre come si utilizza una macchina. A sto giro rischiamo l'estinzione di massa, perché non è l'esempio del sintetizzatore, dell'autotune o dell'internet, no? Perché immaginati quando è arrivato internet, cosa avranno detto al tempo. Qualcuno aveva già previsto che saremmo diventati un popolo di scrollatori, che ci saremmo chiusi socialmente e tanto altro. Quindi sicuramente fa paura, però io confido ancora al valore artistico umano e di chi la saprà utilizzare. È anche vero che è una bella botta per gli artisti, perché magari ti toglie la curiosità di vedere una volta quanto è stato bravo una persona a realizzare qualcosa. Però ragazzi, io cerco sempre il lato positivo nella vita, quindi cerchiamo di essere positivi, la differenza la fa l'utilizzo.
2: Sì, anche perché voi scrivete tanto, chi scrive tanto di vita vissuta, quindi nel momento in cui cominci a chiedere aiuto all'intelligenza artificiale vuol dire anche un po' cominciare a smettere di vivere un po', no?
1: No, assolutamente. E quello che puoi fare, magari, io non la uso mai, però una volta mi è capitato di chiedere una spiegazione all'intelligenza artificiale, come se stessi cercando un'informazione su Wikipedia, su Google.
2: Okay.
1: Leggendo quella spiegazione ho tratto delle nozioni da cui poi ho scritto delle rime io, quindi quello che può fare alla fine è informarti, arricchirti su un'informazione.
2: Ma può essere uno strumento facilitatore,
1: esatto,
2: che ti aiuta magari a definire delle cose, però deve fermarsi.
1: No, ma poi scrivere i testi non ci riesce proprio,
2: no.
1: A parte che perdi veramente il gusto e il piacere di fare questa cosa, non avrebbe alcun senso.
2: Ma tu lo fai mai, dici, chiedere intelligenza artificiale o comunque...
1: Non ce l'ho, non la uso mai.
2: Ma su internet chi è Tedua?
1: No.
2: Non lo fai?
1: No.
2: Noi pensa, nel nostro piccolo, tu parlai, noi siamo egomostri, noi chiediamo sempre e rimaniamo sempre delusi che non sa niente di noi.
0: Tedua invece l'intelligenza artificiale ci dice sempre chi è.
1: Io preferisco l'intelligenza emotiva.
2: Bravo, bella.
0: Bella. Io la chiuderei così. Grazie Tedua, come grande al solito. Cinta. 2 settembre Futurizzi Live di Radio Z all'Arena di Verona, è sempre un piacere. Grazie.
1: Ci vediamo, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. Capri Ponte Giovanotti.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Kid Yugi, Amelie, alle 16.40 su Z nel collettivo. Grazie ancora a te, Edua, che è stato con noi, è stato nostro ospite. Ritrovate tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play, appunto, nella sezione ospiti. In questi giorni però replichiamo... No, domani, raga, c'è una roba troppo bella. Ma possiamo dirlo?
1: C'è uno spoiler.
0: Domani c'è uno spoiler, è vero? Spoiler.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Sono le 16.41, Radio Z, il collettivo, la generazione futuro, voi, la generazione Z, anche all'ascolto al 335 30 10 25, grazie perché siete sempre in tantissimi. Devo fare un saluto speciale perché c'è un ascoltatore qua, che spesso e volentieri ci segue anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, anche con tanti suoi amici. Lui si chiama Luca, un abbraccio, ti vogliamo bene.
1: Grande abbraccio Luca, così come grande abbraccio a Cobolli, perché nel frattempo Jasmine Paolini è al terzo set, ma Cobolli sta servendo per il match. 2-0, siamo al terzo set, avanti 5-2 sul suo servizio. Speriamo, insomma, tra pochi minuti di potervi dare la bella notizia. Cobolli contro De Minaur. Nel frattempo Artie 5.

E allora ve lo avevamo detto, speriamo in pochi minuti di potervi dare la felice notizia, e la felice notizia non è quella che se n'è andato Simone Palmieri per sempre, no, quello adesso torna, ma è che Flavio Cobolli ha vinto il suo ottavo di finale, il primo ottavo di finale di oggi in tabellone contro De Minaur, vinto 3-0, quindi senza neanche particolari sofferenze, mentre Paolini è avanti 3-2 al secondo, al terzo set, dopo aver pareggiato 1-1, insomma, il conto dei set. Vedremo chi vincerà, forza Yasmin, e poi domani toccherà a Sinner. Nel frattempo, in tribuna, proprio per seguire la partita della Paolini, è arrivato anche Kimi Antonelli, sfortunatissimo ieri in gara Formula 1.

0: mi fa impazzire, mi fa impazzire, mi fa impazzire. Come la vedi, Nick? Tanchito baby, Sfere Basta, Michelangelo, mi fa impazzire. È la vostra radio questa, le mani su! Radio Z. Sei stanco? Sei veramente un cavallo? C'era un famosissimo film che quando ero adolescente era un film, sarà stato un corto. E aveva un nome e poi è il cavallo.
1: Che nome era?
0: Non te lo posso dire perché sennò capisci.
1: Era il nome di un artista femminile.
0: Sì, è artista.
1: Una grande attrice.
0: Bravo, è vero!
1: Sì. C'è Safe, buona domenica su Z.

0: sì. Mi dispiace tanto per il flop di Tor Vergata di ultimo.
1: Sì, è andato malissimo.
0: Cioè, veramente uno
1: non c'era
0: aspettava...
1: nessuno. Cioè, 250.000 persone, non c'era un'anima. Mamma, ragazzi.
0: Complimenti. Bravo, mamma, Nick. Quanti erano. Bravo, Nick. Bravo, bravo, bravo.
1: Ha fatto la storia.
0: Ha fatto la storia. Basta, ha fatto la storia, tra l'altro, della musica pop. Attenzione, sì, perché è molto diverso, eh. È molto diverso fare 250.000 persone con le canzoni scritte, cantate, piano e voce, o chitarra e voce.
1: Ma poi, scusami.
0: Spesso e volentieri.
1: Ma poi, scusami, ha avuto la, diciamo, la, il boost di Vasco Rossi che gli ha dedicato, sì, un posto, sì, cioè, insomma, tanta roba. Bravo ultimo, e complimenti anche a tutti loro, coloro che erano lì, che hanno reso quell'evento indimenticabile per tutti quelli che erano presenti.
0: Noi siamo
1: uniti.
0: Ultimo.
1: E torniamo domani con il collettivo dalle 15. Ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Generazione Z.
3: Un minuto dopo le 17, proprio in questo istante comincia allora un nuovo lunedì, una nuova settimana di Generazione Z in questo 6 di luglio, sempre con questa formazione, non cambiamo assolutamente, quindi Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, la nostra Martina Rinelli tra poco ci collegheremo con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino, e quindi anche questa settimana vi ricordiamo questa cosa: se siete lì per prendere un volo o viceversa appena atterrati magari appunto a Fiumicino, insomma, avvicinatevi alla nostra postazione nel Terminal 1, non potete sbagliare, perché nel punto in cui si aspetta, insomma, il proprio gate, no? Per andare poi verso il gate del proprio aereo, insomma, c'è la nostra postazione, si vede per forza, quindi andate lì, la nostra Marti vi pescherà e andremo in onda insieme, così, insomma, facciamo due chiacchiere. Salutiamo e ringraziamo anche i nostri Nicola Giustini e Simone Palmieri, ovviamente, che vi hanno tenuto compagnia con Collettivo Z finora. Hanno ricordato anche loro, ovviamente, ma poi lo faremo sicuramente anche noi, il grandissimo concerto, il grande evento di ultimo quest'ultimo weekend. Subito invece Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro collaborazione è uscita qualche settimana fa, veramente una bellissima canzone, Canto d'amore, per aprire la nostra settimana, non solo questa puntata di Generazione Z, ma la nostra settimana. 17:05, ovviamente tantissima musica e poi anche insomma le chiacchiere con i passeggeri all'aeroporto di Roma Fiumicino, questo tra poco. Intanto Good Old Days.

0: Cal Brave con Elodie, canzone di qualche anno fa, ormai 2020. Parli parli, 17:12 minuti. Cal Brave ha messo un video molto divertente, sta guardando sui suoi social, ovviamente ironico, però forse neanche, insomma, non si allontana neanche troppo forse dalla realtà. Insomma, comunque è sul come vengono prodotte le canzoni, insomma, nel 2026, come si scrive una hit estiva, no? Quindi c'è lui, insomma, in studio con i produttori, tutto concentrato, sembra che sia per fare, insomma, no, la prima take della canzone. In realtà poi invece semplicemente chiede, insomma, all'intelligenza artificiale di creargli una canzone, no, estiva, che parli di una ragazza, insomma. Chiaramente, insomma, era anche, immagino, insomma, un po' una critica sotto, no, un po' in sottofondo anche al modo in cui vengono create ormai alcune hit. Intanto c'è 22 Simba qui su Z insieme a Gue, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

22 Simba insieme a Gue Arricchiti, 17:15 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Lo dicevamo, tanta musica, ovviamente anche tante novità e anche le canzoni insomma che ci accompagneranno in quest'estate, per esempio sicuramente l'ultima di J-Ax, eccolo.

anche Olly qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, 17:21 minuti, ma abbiamo un grande annuncio da farvi, perché al grande cast del Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche Tedua. Allora ricordiamo, mercoledì 2 di settembre innanzitutto, e sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Artifive, Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rory Dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, appunto Tedua che si è aggiunto a questo grandissimo cast che è sempre in evoluzione, lo ricordiamo sempre, i Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri, perché appunto la lista, insomma, già questa è molto più lunga di quella di settimana scorsa e pian piano sarà sempre così, quindi aggiungeremo mano a mano nuovi artisti e nuovi ospiti al grande cast. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e non mancate mercoledì 2 di settembre, ricordiamo sempre, all'Arena di Verona. Ora invece la nuova, diciamo così, anche se è uscita ormai da un po' di giorni, ma comunque l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dell'estate 2026 per quanto riguarda i piccoli tattici nucleari, questo lo possiamo dire assolutamente sì, una hit estiva peraltro, come hanno già dichiarato anche loro nelle loro intenzioni, ma poi sono riusciti effettivamente a farlo veramente anche nella pratica, insomma, che non fosse la classica hit, insomma, comunque hanno detto no, ombrelloni, spiaggia, mare, eccetera, ma con altri temi, però sempre comunque una canzone estiva, e ci sono riusciti alla grande. C'è Night adesso con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Proprio così, DNA, Sophie and the Giants, 17:31 minuti, atterriamo ora sì all'aeroporto di Roma Fiumicino e quindi buon lunedì, buona settimana anche a te cara Martina Rinelli.
1: Ma buon lunedì anche a te carissimo Francesco Taranto, ma come stai?
0: Eccoci qua, bene Marti, tutto a posto, sento della musica in sottofondo, no sbaglio, c'è qualcuno
1: è
0: che
1: è un pianoforte, oggi pianoforte che suona semplicemente, niente DJ set, anche perché... Se no il povero DJ Mantua sarebbe tutti i giorni qua davanti alla nostra postazione.
0: Ha una residency praticamente all'aeroporto di Roma Fiumicino. No, quindi è qualcuno che sta suonando il piano. Ricordiamo che accadono tantissime cose lì all'aeroporto, ovviamente, no? Tu sei insomma testimone di questo, tra cui passeggeri anche che sono molto bravi insomma a suonare. A volte cantano anche, no?
1: Assolutamente, suonano, cantano, fanno di tutto. Poi la cosa più bella è vedere i bambini che non ti aspetteresti mai.
0: Ah, certo.
1: Che si mettono lì a suonare canzoni assurde, praticamente a 10 mani, tutto da soli. Fanno una roba impressionante.
0: Dei futuri talenti assurdi, certo. Sì, è così,
1: certo.
0: È così. Bello, però. Bello.
1: Molto, molto bello. Poi, ovviamente, documento tutto sui nostri social, RTL 102.5. E vado a firmare passeggeri che porto poi anche qui in diretta e poi vi mostro anche dei retroscena dell'aeroporto, no? Perché quando viaggiamo non è che andiamo a scoprire tutte quelle piccole cose che in realtà scopriremo stando qua tutti i giorni.
0: Esatto, come fai tu. Tu hai veramente visto di tutto e di più. Ricordiamo lo spazio dedicato ai cani, per esempio, perché c'è lì all'aeroporto di Roma Fiumicino. Poi delle lounge clamorose, anche settimana scorsa, proprio pochi giorni fa. Insomma, c'è.
1: Spero che ci torneremo in quelle lounge, guarda.
0: Quanto
1: mi piace andare nelle lounge, non immagini.
0: Non so
1: e
0: come,
1: poi.
0: Non capisco come mai, infatti, non capisco.
1: No, vero. E poi è sempre bello comunque scoprire cose nuove tutti i giorni e scoprire nuove storie, certo, di vita dei passeggeri che vanno tutti in posti diversi, no? Perché è bello anche fermarsi ogni tanto e chiedersi chissà dove vanno quelle persone, chissà che momento storico della propria vita stanno vivendo, no?
0: È vero.
1: E noi lo scopriamo perché siamo molto impiccioni.
0: Bello, bello. Allora, nella seconda ora, appunto, insomma, vedremo quali storie ci racconteranno i nostri passeggeri appena arrivati o magari invece che stanno partendo, no Marti? A tra poco, allora.
1: A tra poco.
0: Ciao, c'è Partenope. Quindi te ne

0: Proprio così, alle di Rove 17:38 minuti nella prima ora di Generazione Z qua su Radio Z. Chiaramente poi staremo insieme fino alle ore 19. Torniamo tra pochissimo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi.

0: Spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Minuti in Generazione Z su Radio Z in questi ultimi 20 minuti di prima ora, tra pochissimo anche Mace, la sua cattiva abitudine che stiamo sentendo tantissimo insomma quest'estate insieme a Salmo, insieme a Colapesce. Salmo poi che è protagonista ovviamente con tanti live, intanto quello manca poco ormai, mancano una ventina di giorni, il 25 di luglio ricordiamo appunto il Lebonski Park ad Arzachena nella sua Sardegna, ma è comunque in giro. Vedevo immagini che ha messo per esempio su Instagram di un live a Ferrara di pochi giorni fa, insomma è comunque in giro per l'Italia prima appunto del Lebonski Park. Eccolo con Colapesce, Mace.

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, 17:44 minuti, tra poco invece Federica Abate con la sua Superman, quindi finalmente una canzone, diciamo, che canta anche lei in prima persona, oltre ad aver scritto, lo sappiamo, no, tantissime hit per tantissimi cantanti, e infatti su Instagram, sicuramente già l'avete visto, insomma, i video che pubblica sono molto belli, cioè canzoni che ho scritto ma non ho cantato, no? C'è tutta la serie, insomma, in cui canta delle hit veramente che conosciamo tutti, ma che appunto, insomma, ha ovviamente scritto per altri. Ecco la Federica Abate, Superman.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Vai di Alfa, canzone del 2023, 17:50 minuti. Alfa che chiaramente quest'estate 2026 la sta invece, diciamo, passando in un certo senso in compagnia di giovanotti, no? Con il loro Buon Vento, e non solo, anche però in giro per l'Italia con tantissime date, con tantissimi live. Ho visto che ha messo un post proprio per ringraziare tutto il pubblico di Alba, e tra l'altro il primo, insomma, il primo video che c'è in questa carrellata di post appunto per questo live è proprio Alfa che modifica il cartellone all'ingresso della città di Alba, e ovviamente lo modifica mettendo la F al posto della B, quindi è diventata Alfa per l'occasione. Comunque sono tante le date, e poi ci saranno altrettante anche nei palazzetti più avanti dopo l'estate. Intanto Rari dal Tacco con Dal Tacco.

Bel tacco di Rally dal tacco, 17:50, 3 minuti in Generazione Z, gli ultimi minuti di questa prima ora insieme. L'abbiamo citato peraltro tra gli artisti dell'elenco ormai sempre più lungo, no? Veramente lunghissimo elenco del cast del nostro Rally dal Z Future Hits Live. Appunto, ci sarà anche Rally dal tacco il 2 di settembre Arena di Verona. Ora Bob Sinclair insieme a Kisa, questa è I Can't Wait.

17:59 minuti, quindi siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme di Generazione Z, la prima ora settimanale in questo lunedì 6 di luglio. Ovviamente però, come ricordavamo anche prima, torneremo tra pochissimo fino alle 19 qua in Generazione

0: Z su Radio Z con tanta musica, chiaramente tante notizie musicali e anche con il nostro aeroporto di Roma Fiumicino, quindi anche nella seconda ora insomma chiacchiereremo magari con qualche passeggero, racconteremo qualche storia di qualche viaggio o qualcuno insomma che è appena tornato naturalmente a Roma. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sono le 18.
3: Divertente, ma non...

0: 18:02, apriamo la seconda ora insieme di Generazione Z qui su Radio Z con la nuova di Elea, non è divertente, tratta tra l'altro dal suo ultimo EP che si chiama 26, che è uscito proprio il 26 di giugno scorso, quindi comunque poche settimane fa, nuovo EP con diversi brani, appunto c'è anche questa, non è divertente. Ora invece Achille Lauro, Comuni Immortali qui su Z.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Contigo di Karol G insieme a Tiesto, 18 e 9 minuti nella nostra seconda ora di Generazione Z qua su Radio Z. Tra l'altro si aggiunge anche lei, possiamo aggiungere anche Karol G ai vari VIP, insomma ai vari artisti che sono stati o saranno in Italia in quest'estate, oltre ovviamente a Dua Lipa, ne abbiamo parlato tanto per il suo matrimonio eccetera eccetera, ma anche lei appunto era a Capri qualche giorno fa, in realtà qualche settimana più che altro, ha messo anche un post appunto da Capri con diverse foto dicendo Italia sei bellissima, quindi possiamo aggiungere anche Karol G alla lista insomma diciamo dei VIP turisti in Italia quest'estate. Ora c'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

Basta nostra Gaia, 18:13 minuti in Generazione Z. Tra poco sentiamo invece la nuova di settembre, che è ritornata con questo singolo, si chiama Due settimane, e peraltro con un videoclip che probabilmente vedremo adesso anche tra poco, chi ci segue in radiovisione. Vedevo che su Instagram appunto ha scritto questo post con un pezzo di videoclip che è girato insomma in mezzo a un prato eccetera eccetera, tipo una sorta di picnic. Ha detto: Due settimane è ormai è vostra, io per fare questi video ho dovuto combattere contro calabroni enormi. Quindi ora insomma, se siete in radiovisione, se vedremo questo video, pensate anche al povero settembre con i calabroni, cioè due settimane.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Buki, Aya Nakamura con Capo Plaza, 18 e 20 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco invece avremo la nuova di Irama, cioè Cabana. Tra l'altro vedevo Irama che ha messo insomma un bel po' di post dal suo live a San Siro del 23 giugno scorso. Insomma, ha messo anche proprio questo bel post con la dedica a chi ci sarà sempre, no? Per tutti i suoi fan che l'hanno seguito. Eccolo allora appunto con la sua hit per quest'estate 2026, Cabana, Irama.

18 e 23 minuti, Radio Z, Generazione Z, anche Cabana di Rama, che diciamo appunto ha fatto un bel post sui suoi social per ringraziare tutti i fan, tutti quelli che ci sono stati sempre, no, nel seguirlo in giro ovviamente per tutta Italia e poi in particolare per la data di San Siro ormai di qualche settimana fa. Ora invece la nuova di Gabbani per quest'estate 2026, questa è Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:30 qui su Radio Z, cautela del governo dopo il nuovo attacco alla Presidente del Consiglio Meloni da parte di Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si riaprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato invece oggi il Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani. Cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 18 morti e 70 i feriti per ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Al vertice NATO di Ankara i nostri partner dovranno prendere decisioni forti sulla nostra difesa aerea, ha detto Zelensky. Passiamo poi allo sport con il calcio. Oggi in programma altri due ottavi di finale del Mondiale 2026 alle 21, il derby della penisola iberica Portogallo-Spagna. Alle 2 di notte invece si gioca Stati Uniti-Belgio. Seguiremo entrambe le gare su RTL 105 nel nostro show Noi Dire Mondiali. Per quanto riguarda il tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon battendo in 3 set per 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex De Minaur. Nel femminile invece si qualifica ai quarti anche Jasmine Paolini, che ha superato in 3 set la filippina Eala. È tutto per questo appunto. Ora il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 7 luglio sulla nostra penisola con ancora tanto sole. Si farà eccezione per locali disturbi sull'Appennino meridionale nel pomeriggio, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Gran caldo che torna a farsi sentire specie sulla pianura padana, nelle zone interne del centro, con picchi anche elevati attorno ai 34-35 gradi o anche più. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: The Bausa, Magnetic, 18:34 minuti, atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino, termina l'uno della nostra Martina Rinelli. Con chi sei, Marti?
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Come promesso, ho trovato dei passeggeri in partenza. Sono qui con giro di nomi:
2: Riccardo,
3: Alessandro
4: e Gigi.
1: E dove andate di bello? Che fate un bel giro, eh?
2: Allora, questo

0: Ora dovremmo già essere a Barcellona, però attenzione. Purtroppo
1: è successo.
0: Qui presente Alessandro ha ben deciso di andarsi a tagliare i capelli subito prima di partire,
1: okay.
0: Dicendo che avrebbe fatto in tempo.
2: Spoiler, non ha fatto
0: non
2: in
0: fatto
2: tempo.
0: In tempo, per questo siamo ancora qui.
1: No.
0: Da che dovevamo partire alle 4:20, lui alle 3 va a tagliarsi i capelli, tutto ciò eravamo 45 minuti dall'aeroporto.
1: Certo, quindi,
0: e quindi giustamente arriviamo qui alle 3:48, ovvero troppo tardi, perché fino alle 3:40 potevamo ancora imbarcare i bagagli, no, che era mezz'ora prima del volo, certo. Purtroppo ha dovuto ricomprare i biglietti.
3: Non puoi lamentarti, dopo che ti dai, cioè,
2: se l'hai fatto perdonare. Ha comprato i biglietti
4: come
2: per
4: giusto
2: tutti.
4: Che sia.
2: Senti come gliela fanno pagare a quelli.
0: Prima di partire io volevo dire, peccato che stiamo andando così tardi, perché volevo farmi un giro nell'aeroporto, lo volevo dire.
2: Ora guarda, te lo puoi vedere tutto, dopo ti do alcuni consigli.
0: No, l'abbiamo già visto
2: più. Già l'hai visto tutto, fantastico.
0: No, vedi,
1: se non aveste perso quel volo non sareste venuti in onda con noi in diretta nazionale.
2: Devi ringraziarlo, non sareste qui se no.
0: Se si chiude una porta si apre un portone.
2: Bravo, bravo, bisogna essere sempre ottimisti. Comunque non andrete soltanto a Barcellona.
0: No,
1: che fate?
0: Perché
2: se ce la farete, mettiamo le mani avanti.
0: Infatti, già dobbiamo vedere se arriviamo a Barcellona. Poi, prima di tutto, io voglio salutare a nonna Bella.
2: Non ce la fa a finire il discorso su dove vanno. Ci lasci così sul.
0: Aspetta, perché sta mia nonna Bella, ti saluto.
2: Salutiamo la nonna.
0: E pure tutti gli altri se stanno guardando.
1: Ok, 5 secondi. Altre quindi tappe. In 5 secondi proprio.
0: Ok, allora dobbiamo andare a Barcellona. Poi venerdì dobbiamo andare a Palma di Mallorca. Ci facciamo il weekend là. Martedì sta all'alario di suo fratello a Roma.
3: Padre.
0: Un saluto ad Andrea. Mercoledì scendiamo a Taranto, perché giovedì partiamo da Bari per andare a Mykonos.
2: Oh, ce l'abbiamo fatta! Grazie, ragazzi. Fate un buon viaggio.
1: Ciao, a domani.
2: Ciao, a domani.

0: Bellissima Neon, le ali di Marrakesh insieme ad Elisa, 18 e 40 minuti qui su Radio Z. Vi ricordiamo che domani alle 16 il vincitore di Nuova Scena 3 sarà nostro ospite all'interno di Collettivo Z. Torniamo tra poco.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Giotto e 42 minuti, ancora insieme per una ventina di minuti in Generazione Z fino alle 19, poi vi lasceremo con Aperizetta. Stiamo per sentire Da Dio, la nuova di Bresh, che peraltro ha chiuso proprio ieri, insomma, il poker, no? Come ha chiamato anche lui sui suoi social, appunto, il poker di date nella sua Genova, ed è pronto per arrivare a Roma. Anzi, ha detto: Roma, stiamo arrivando col giubbotto antiproiettili, non so come mai. Comunque sta arrivando appunto all'Auditorium Parco della Musica per proseguire il suo tour. Eccolo, allora troviamo Bresh con Da Dio.

Radio, la nuova di Brescia, 18 e 45 minuti su Radio Z all'interno di Generazione Z. Invece tra poco Faccia Nuvola, tra l'altro uno dei nomi che stiamo facendo nella nostra lista, che è destinata sempre di più ad allungarsi, lo ricordiamo sempre appunto per il nostro Radio Z Futurist Live il 2 di settembre a Arena di Verona. Comunque ci sarà sicuramente Portami a Ballare in Primavera.

0: Proprio così, Where is my husband di Ray, 18:50, 3 minuti, una delle rivelazioni sicuramente dell'ultimo anno del 2025. Tra l'altro vedevo anche che sui social, insomma, ci sono tantissimi video della sua esibizione di qualche settimana fa ai BET Awards, in cui insomma ha cantato alcuni dei suoi pezzi, ma anche dal vivo veramente ha una voce incredibile, veramente tanto quanto in studio, quindi davvero è, deve essere anche insomma una performance incredibile da vedere dal vivo, e sicuramente insomma già solo questi video insomma che girano sui social sono testimonianze di questo. Ora c'è invece la hit estiva di quest'estate per quanto riguarda Baby K, Tuca Macarena.
1: Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto, sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

vivere le 18 e 59 minuti, Eddie Brock, bel venerdì per chiudere queste due ore insieme qua in Generazione Z su Radio Z. Ovviamente torneremo però domani puntualissimi, sempre a partire dalle 17 con Francesco Taranto qua dagli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli invece dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Anche domani racconteremo qualche storia, magari, speriamo, ecco, non gente che ha perso il volo come i ragazzi poco fa. Vi lasciamo con Aperizeta fino alle ore 21 e allora appuntamento domani alle 17. Buona serata a tutti, ciao ciao. Meno male, io sto

0: spingerti oltre. Non hai paura della noia o la sorte. Vorrei capirti ma mi inghiotte la notte. Mi sento perso.
1: È 19 in punto su Zeta.
0: Poi ti brillano gli occhi che diventa Niagara. In un incendio la cascata spegnerebbe la stanza. Riesco a toccarti a distanza dentro l'anima.
1: E buonasera a tutti, signore e signori. Buon inizio di settimana in questo lunedì 6 di luglio 2026, 19 spaccate, come abbiamo detto poco fa. Questo significa una cosa: qui su Radio Z è iniziata la settimana ufficialmente di Aperizeta. Io sono Edoardo Donna Maria, sarò con voi per le prossime due ore, dalle 19 alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora saluto e ringrazio il dottor Francesco Taranto che vi ha tenuto compagnia fino adesso con la sua Generazione Z, con Martina Rinelli, sempre dall'aeroporto di Roma, sempre pronta a partire. Da un momento all'altro uno dice che questa prende un treno e ci lascia. No, per adesso è ancora con noi. Allora, buon inizio di settimana a tutti. 335 30 10 25, questo è il numero per chiacchierare con noi. Ma partiamo con la musica, c'è Geolier, un'ora.

Ed è una novità nella nostra playlist, questa di Geolier, si chiama Un'ora, se la cercate in giro, testi, cose, eccetera, è uno, è scritto il numero H, tutto attaccato, non è scritto Un'ora, 19:03 qui su Radio Z, del resto questa estratta dall'album Tutto è possibile, uscito a gennaio ovviamente, di Geolier, adesso Nerissima Serpe con Free to ridere di te.

Tony Boy con la sua Cuore Rotto, sempre in teoria qui su Radio Z, 19:23, e visto che abbiamo parlato un po' di mondiali, no? Posso dire che sono un po' stufo della polemica tra Messi e Ronaldo. Cioè, io non ho mai visto un calciatore così forte come Ronaldo, massacrato così. Ma perché? Basta, godiamoceli tutti e due, sono due campioni, godiamoci questi mondiali senza di noi, ovviamente, finché durano. Intanto, ovviamente, la musica su Z la sentite sotto, amici, dice il coach.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

E pinguini tattici nucleari con la loro Coca Zero alle 19:29 qui su Radio Z. E allora è il momento del grande annuncio, perché un grande cast necessita di un grande annuncio. Oggi ai nostri microfoni, a quelli di RTL 102.5, ha parlato Tedu, ha rivelato che sarà parte del cast della Radio Z Future is Live 2026. Allora, mercoledì 2 di settembre sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA con H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, appunto, Tedu, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti, tanti altri che piano piano vi comunicheremo. Allora, per partecipare andate su ticketone.it ed acquistate il vostro biglietto. Intanto, Fade con Sfera e Basta, PNX and Me.

0: Taylor Swift con la sua Opalite qui su Radio Z, 19:36. Correte sui social a fare gli auguri a Taylor Swift per il matrimonio, mi raccomando.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Si torna in diretta alle 19:38 qui su Radio Z, in Aperi Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Poco fa la signora Taylor Swift con la sua Opalite. Taylor Swift che si aggiunge alla lista dei VIP che si sposano, ma in particolare dei matrimoni estivi, perché si è sposata 3 giorni fa a New York, Madison Square Garden. E la cosa figa, devo dire, che non mi aspettavo, che non si sa praticamente niente di questo matrimonio, non ci sono foto, non si sa niente, pure se c'era mezzo mondo. Vabbè, auguri alla Taylor. Arriva su Z Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qui su Radio Z, 19:42. Ora parliamo dell'uomo dei record, 250.000 persone al concerto di Ultimo, Tor Vergata, lui che arriva in elicottero, chissà se l'ha fatta questa. Ultimo, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'è Clara con la sua Diamanti Grezzi qui su Radio Z, 19:48 minuti, state ascoltando la Perizzeta di Edoardo Donna Maria. A proposito di artisti che saranno presenti alla Radio Z Future Hits Live 2026, oggi abbiamo dato l'annuncio di Tedo, qualche giorno fa avevamo già dato anche quello di Clara, quindi mi raccomando, se volete venire a questo evento pazzesco, l'evento più importante di Radio Z, ticketone.it per acquistare il vostro biglietto, essere lì con noi in quella giornata magica di Verona. E poco fa Coca Zero dei Pinguini Tattici, e si continua, è un aperitivo, una bella Coca ci sta sempre bene. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola su Z.

L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola qui su Z. Sono le 19:52 minuti, poco fa abbiamo detto, insomma, alle 21 ci sarà Portogallo-Spagna. E a proposito di mondiali, non poteva non arrivare l'inno dei mondiali, Shakira con Burna Boy, Dai Dai.

0: Un bel feat questo di Emma con Arcomi, uno dei tanti di Emma con i rapper che ci piacciono tanto. Questa era Vaci Piano dal 2026, ovviamente 19:59 qui su Radio Z. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Aperizeta, mentre c'è chi ci scrive che ti farà il flamenco questa sera. Non ho capito se è una battuta, ma il flamenco non giocherà questa sera, eh. Eventi in punto, buonasera.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

È uscito anche il video di questa canzone di Anna, White Girl Wasted, per chi ci segue in radiovisione al 266 oppure al 735 di Sky. La stanno facendo bene la promo di quest'album che uscirà tra pochissimi giorni, 4 per l'esattezza se non erro, il 10 di luglio. Million Dollar Babe, questo è il nome dell'album di Anna, in uscita il 10 di luglio. The Colors con Rolling Stones. Z

0: E questa era Tananai con la sua Sesso Occasionale, ve la ricorderete, da Sanremo 22, quando classificandosi all'ultimo posto fece una reaction, devo dire, che poi hanno provato anche a imitare successivamente, è arrivato ultimo, ha fatto questa reaction divertente sui social, poi sicuramente anche questa aveva contribuito a renderlo una hit da triplo platino, così, una cosetta, una sciocchezzuola, così, per il nostro Tananai. Adesso su Z arrivano Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Ecco, pietà molto, molto interessante questa composta da Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo. L'abbiamo appena ascoltata in Aperizeta alle 20 e 13 minuti. Adesso una hit tutta italiana, tutta meridionale. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

È succeda anche questa It Deserve Muachi 20 minuti dopo le 20 spaccate e ormai lo sapete, però è bene ribadire, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026. Oggi vi facciamo la domanda: quali artisti vorresti vedere sul palco? Allora vai su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 di luglio puoi esprimere la tua preferenza, che mi sembra comunque una cosa abbastanza figa, se lo posso dire. Allora ci vediamo mercoledì 2 settembre a Verona, non vi sbagliate. Intanto su Z arriva la Madame con la sua Mama Non Mama.

dall'ultimo album della Madame che si chiama Disincanto. Questa era Mamma non mamma qui su Radio Z alle 20 e 23 in Aperiz. Arriva una canzone estiva che però ovviamente lo sapete non è una canzone estiva. Mi raccomando, Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:31 su Radio Z in apertura agli esteri. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni, aprendo alla transizione verso un comitato tecnocratico palestinese previsto dal piano del Board of Peace. Ma la reazione di Israele è negativa. Una fonte governativa citata da Channel 11 parla di una mossa senza significato e accusa Hamas di guadagnare tempo e non rispettare gli accordi. Ed è cautela dal governo dopo il nuovo attacco alla presidente del Consiglio Meloni da Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato oggi il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. E chiudiamo con un caso che va oltre il calcio: la sospensione della squalifica del bomber degli Stati Uniti Balogun dopo una telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino. Ambedue hanno ammesso la telefonata. Shock del Belgio che si ritrova il giocatore in campo questa notte. Ira della UEFA che parla di linea rossa. Oltrepassata il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 7.

tanto sole, si farà eccezione per locali disturbi sull'Appennino meridionale nel pomeriggio, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Gran caldo che torna a farsi sentire specie sulla pianura padana, nelle zone interne del centro, con picchi anche elevati attorno ai 34-35 gradi o anche più. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app.

0: Anche Coez in questa playlist di lunedì 6 luglio, la sua Essere Liberi, poco fa Jimmy Neyro con la sua Splinter Cell, che ritroveremo anche a Verona.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Minuti alle 21, e che succede alle 21 di lunedì 6 luglio? A parte i mondiali, Portogallo-Spagna, l'abbiamo detto, esce la finale di nuova Scena 3, quindi sapremo ufficialmente chi è il king del rap di questa edizione di Nuova Scena, e noi di Radio Z vi facciamo un regalino per tutti voi fan, perché domani alle ore 16 il vincitore di Nuova Scena 3 sarà nostro ospite in Collettivo Z. Invece è stato nostro ospite oggi il dottor Tedua, che arriva su Z con la sua Mai

C'è Tedo dal suo ultimo album con la sua Mai, quando sono le 20:42, sempre in diretta. A proposito di novità musicali, arriva su Z Dito nella Piaga con la sua Businessman.

È la splendida voce, lo stile inconfondibile di The Weeknd con la sua Take My Breath dal 2021, è sempre nella classifica dei più streamati al mondo, il dottor Weeknd, il signor fine settimana. Ci sarà un motivo. 20 e 50, 10 minuti alle 21, alla fine di questa puntata di Aperizeta, ma ancora c'è tempo per un po' di musica. E arriva una nostra amica, l'abbiamo detto più volte, gusti è molto molto particolari, molto selettiva, come si dice adesso, Amélie con la sua Non è Francesco.

Abbiamo capito che sicuramente non è Francesco lui, ma la canzone sì, è Francesco, cioè non è Francesco, è il titolo dell'ultima canzone della nostra amica Amelia. Alle 20:53 qui su Radio Z è tornato anche un ragazzo che personalmente mi piace molto. Sto parlando di Rove con la sua Ombrello, tecnicamente si chiama Ombrello in francese, come al solito parapluie di Rove su Z.

0: Ed è proprio lui, Brescino, a chiudere queste due ore di Aperizeta in compagnia di Edoardo Donnamaria, che sono io, che adesso se ne va alla casa, se ne va alla casa perché sono le 21, vabbè, ovviamente ci vediamo domani, ma non temete perché, ma come perché? Perché arriva da Milano un'istituzione, una colonna di questa radio, il dottor Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 21.
2: Fattore Z.
0: Eccoci, anzi rieccoci, buon lunedì a voi, le 21 in punto, ben ritrovati, iniziamo una nuova puntata, una nuova settimana del Fattore Z dalle 21 a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, da me condotto. Io sono Davide Guerra, buonasera, saluto chi dovesse essere per la prima volta da queste parti, magari non sa questa voce da dove arriva e chi è. Ecco, ho già fatto tutte le presentazioni del caso, siamo pronti, ringrazio anche Edoardo Donnamaria, la voce che mi ha ceduto per la Perizzeta, come ogni sera, è questa la serata e poi arriverà Alex Morelli fino a notte inoltrata. Radio Z vi fa sempre compagnia H24 con tante belle notizie di cui parlare, soprattutto la musica sempre al centro dell'attenzione, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre per chi ha una televisione a disposizione. Temi in pala, Gini, si parte con una delle novità, si intitola Dracula.

Tame Impala e Genie Dracula su Radio Z, 21 e 4 minuti. Oltre alla radiovisione c'è anche l'app RTL 102.5 Play per seguirci dal vostro smartphone, vostro tablet e rimanere sempre collegati con noi. E poi c'è il numero, il 335 30 10 25 per i vostri sms e WhatsApp. Li attendo, raccontatemi com'è andato il vostro weekend. C'è Trigno irrecuperabile. Salveremo.

Le 21 Radio Z, buon lunedì a voi e ben ritrovati dopo il weekend che spero vi siate goduti, per chi ovviamente lavora in settimana, invece c'è anche chi lavora nel weekend. In tal caso spero che vi stiate godendo questo lunedì, perché poi funziona così, no? Di solito. Poi ahimè, purtroppo non dovrebbero esserci, ma esistono anche quelli che fanno che lavorano 7 su 7, non dovrebbe essere consentito, ma sappiamo che c'è e vi abbraccio. Braccio forte forte anche a voi, tutti i lavoratori e tutti coloro che hanno passato un lunedì magari anche un po' complesso, un po' difficile, perché il lunedì abbiamo tutti più energia per lavorare, ma anche per stressare quelli che lavorano in altri ambienti o in altri contesti. Oh no, another talk to you.

Talk to you, another 54 Ultra su Z21 e 13 minuti. Il concetto è semplice, no? Se io la domenica, non so, ho bisogno del veterinario, li scriverò il lunedì e quindi, anche se lavoro in una categoria, rompo le scatole ad un'altra.

0: Achille Lauro e le sue dediche in qualche modo alle decadi o ad alcuni anni, lo fa sia con il 1969 che con il 1990, che è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato alle 21:20 minuti di questo lunedì 6 luglio su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra. Arriva anche un'altra accoppiata, signori, di personaggi, di musicisti e di artisti storici italiani con due origini simili, perché due sono partiti un po' dai club, poi le carriere si sono sviluppate bene ma in modo differente. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

DNA, questa canzone che è stata consacrata poi, se vogliamo, a San Siro, che è dove si vedono anche le immagini del video al 266 del Digitale Terrestre, dove pochi giorni fa in realtà entrambi si sono esibiti nel concerto di Gabry Ponte. È arrivato a un certo punto anche Jovanotti, che ridendo e scherzando è classe 1966, ragazzi, ha un'energia invidiabile a quasi 60 anni.

Cosmo, sei la mia città su Radio Z, nel Fattore Z, alle 21.31 in questo istante, ed è arrivato un momento importante di ogni programma di Z che fino a settembre ci accompagnerà, perché c'è il Radio Z Future Hits Live che è in arrivo e al grande cast si aggiunge anche Tedua. Quindi mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremond, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti tanti altri che scopriremo piano piano insieme in questa estate meravigliosa. Tutti i protagonisti di quest'estate ci saranno, e questi sono solo una parte di quello che poi sarà il cast ufficiale, che scoprirete solo sottodata, quando vi consiglio vivamente di avere già i biglietti, perché sennò potrebbero già essere finiti. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, perché Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona è il 2 settembre, e sembra che sia tanto tempo, ma non lo è.

0: Harry Styles, la sua American Girls nella playlist di Radio Z, 21:38 minuti, buon lunedì a voi. Signori, bisogna sapere quando è il momento di prendersi una pausa. Adesso!
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: La pausa sì, ci vuole ogni tanto, ma deve essere breve perché poi dobbiamo tornare ad ascoltare buona musica insieme e a chiacchierare anche al 335 30 10 25, numero che potete utilizzare se vi va di raccontarci il vostro lunedì sera e di condividere con voi, con noi, la qualunque, qualsiasi cosa, vale tutto. Al centro dell'attenzione sempre Saif, ci porta già a domenica. Signori, ma che dire, buona domenica.

Live, buona domenica, 21 e 43 minuti su Radio Z. Non chiedetemi perché, ma mi sono immaginato Saif con l'ukulele e i suoi mezzi, tipo la Panda 4x4 vecchia o la Pecar a Ibiza. Sarà forse che adesso c'è David Guetta in sottofondo, non lo so, ma nella mia mente si è materializzata questa immagine. Sai andare a far serata con la Panda 4x4 dell'epoca a Ibiza?

Paragana dal 2014 e Mischilla che la scrisse dopo aver visto le favela in Brasile e ha raccontato un po' quello che ha visto, tra l'altro canzone scritta per il mondiale del 2014. Un po' amaro invece il diciamo risultato del Brasile di quest'anno, volendo fare un parallelismo, che è stato eliminato e quindi non andrà avanti nella fase fase finale di questo torneo, però la musica ci porta sempre anche a determinati periodi e Maracanã di Mischilla ci ha portato in quel 2014 nelle favelas brasiliane dove lui c'è stato e le ha raccontate. Shiva e Geolier invece ci portano ancora nella serata di Radio Z nel Fattore Z, si intitola Bad Bad Bad.

Sheva e Giolie insieme, Bad Bad Bad, su Radio Z, alle 21.54, quasi in chiusura di questa prima ora insieme del lunedì, anche insieme a voi. I vostri messaggi, 335 30 10 25, lunedì più lunedì che mai. Rientro adesso da lavorare, sono partito questa mattina alle 8, eccoci qua signori, capita anche quello. Un abbraccio forte, c'è Bea Ricci.

0: Samurai Jay si titola Halo e va a chiudere la prima ora insieme del Fattore Z. Pochi secondi infatti e saranno le ore 22 di questo lunedì che piano piano, lentamente, con la giusta lentezza va via, anche perché il lunedì di solito va velocissimo nel periodo lavorativo, per quello che dicevo prima, no? Ci sono tante cose da fare in più rispetto agli altri giorni, e poi la sera bisogna godersela perché c'è bisogno anche di recuperare le energie di questa giornata folle. Sono adesso le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

M. Fabri Fibra si intitola Antidroga, 22-3 minuti, sono loro ad aprire questa seconda ora insieme del Fattore Z del lunedì 6 di luglio. Siamo sempre qui pronti ad accogliere anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, sms, whatsapp, raccontateci il vostro lunedì sera tra una canzone e l'altra, tra un disco e l'altra, tra un racconto ed un altro, perché questo è la musica, racconta anche le nostre esperienze, le nostre emozioni. Jungle, questa si intitola The Wave, e se fate silenzio sentite anche il rumore del mare.

San Giovanni, 22 e 10 minuti del 2021. Se vuoi ti compro tutta Malibu o se vuoi ti compro tutto il Malibu, dipende poi dai periodi storici della vita, del periodo dell'età che si trova ad avere. 22:10, dicevo, su Radio Z. Oggi è lunedì, signori, io sono Davide Guerra, fino a mezzanotte sarete in mia compagnia e tra un disco e l'altro ce la parliamo, ce la chiacchieriamo. Lo so, non è proprio italiano perfetto, ma è un gergo che si utilizza dire, e allora lo facciamo e lo utilizziamo. Liberato e Mahmood in questo 2026 ci sono presenti con questa canzone, si chiama Into Street.

Sento Street liberato e Mahmood. Salutiamo Nico da Marotta che come sempre ritorna a casa dopo la sua giornata lavorativa. Buon rientro, buon viaggio, noi siamo sempre qui a tenerti compagnia, sono lì di fianco a te seduto praticamente. Maladì è questo il titolo della canzone che arriva ora. Because everybody here is so sick. Say my name.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill.

Olli devastante, come è il tour che sta facendo e come sarà quello dell'anno prossimo, perché gli stadi sono stati presentati da poco e già si fa fatica a trovare i biglietti. Questo già quasi prima della primo live che ha fatto al Ferraris di Genova, ma allo stadio Ferraris di Genova, ma in questo caso dopo maggior ragione, ecco, se prima si sapeva che avrebbe fatto molto bene in live dopo le prime date anche a Roma. Ha spaccato, come si suol dire, no? Lo sappiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tempo di un fiore, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, questa novità meravigliosa del 2026, 22 e 24 minuti in questo preciso istante, da una novità all'altra, perché questo si fa su Radio Z. Ritroviamo anche Sfera Ebbasta insieme a Distinct, si intitola Ai Ai Ai.

0: Gomez, Single Soon. Breaking news. Le 22:30 minuti su Radio Z, al prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano degli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi. Il presidente libanese il 21 luglio incontrerà Trump. Non c'è pace tra Re Carlo III e il principe Harry. Secondo la BBC è stato ritirato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace durante la visita del Regno Unito. Da Palazzo Reale parlano di risposta arrivata troppo tardi, mentre il portavoce di Harry definisce la decisione deludente. Chiudiamo con il cinema. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera, la prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 di settembre. L'attore ha definito il riconoscimento un onore immenso, scherzando sul fatto che significhi anche invecchiare, ma va bene così. Per ora è tutto, l'appuntamento con le news a domani, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 7 luglio sulla nostra penisola con ancora tanto sole, si farà eccezione per locali disturbi sull'Appennino meridionale nel pomeriggio, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata, gran caldo che torna a farsi sentire specie sulla pianura padana, nelle zone interne del centro, con picchi anche elevati attorno ai 34-35 gradi o anche più. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: completamente dei giornalisti su Radio Z. Invece domani alle 16 il vincitore di Nuova Scena 3 sarà nostro ospite nel collettivo Z, non perdetevelo.
1: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: In diretta su Radio Z, 22:39 minuti, questa rampa, questa piccola pausa indicano che abbiamo superato la metà di questa puntata, vuol dire che ci manca giusto una metà, qualcosa meno a dirla tutta, perché l'orologio dice che sono le 22:40, noi andremo avanti fino a mezzanotte in punto, quando poi ritroveremo Alex Morelli per il passaggio del testimone. Merck & Cremont si passano da soli il testimone delle hit estive di anno dopo in anno, in questo caso con Serena Brancale, The Colors, si intitola Partenope su Radio Z.

Partenope su Radio Z 2242 e invece ora ritorniamo sulla musica internazionale, perché c'è una certa Sienna Spyro che fa una riflessione sulle relazioni superficiali, anche su diciamo l'appartenenza allo status, no? Gli amori che vengono influenzati, perché se non appartieni allo status, anche se mi piaci, non posso uscire con te. Quelle cose lì.

Fra Quintale e Giorgio poi missili, adesso non ti parlo più, mi fa venire un po' in mente quando molto piccoli, forse asilo, forse elementari, c'era il non ti sto più amico con il pollice verso il basso, poi dopo poco diventava ci sto pensando, quindi il pollice era orizzontale, diciamo, parallelo al pavimento, e poi si ritornava sempre ad essere amici in qualche modo, perché quando si era piccoli, spensierati, i problemi andavano, ma erano rapidi, veloci, si tornava subito ad essere amici. Mace, Salmo e Colapesce sono amici, cattive abitudini.

E cosa gli vuoi dire a questi tre? Cosa gli vuoi dire? Che gli perdoniamo anche le cattive abitudini per questa canzone. Mace, Salmo e Cola Pesce su Z. 22 e 53 minuti. Io vi sto amico, se anche reciproca la cosa. 335 30 10 25. Mandiamo i pollicioni che adesso sono in moto.

0: Overpass Graffiti Ed Sheeran a chiudere la seconda ora insieme del Fattore Z con Davide Guerra, che sarei sempre io. Quindi siamo pronti a entrare nella terza parte di questa puntata, terza e ultima ora anche, fino alla mezzanotte, dove incontreremo Alex Morelli, che inizio a vederlo all'orizzonte, lo vedo laggiù, e tra poco lo raggiungiamo, non tra poco, godiamoci quest'ora insieme di buona musica, quella di Radio Z. 335 30 10 25 per raccontare il vostro lunedì in nostra compagnia. Sono le 23.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

di due Simba che sarà anche presente al Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona apre questa terza e ultima ora insieme del Fattore Z, dove l'area di estate c'è sempre presente in molte canzoni, le hit estive. In questo caso c'è anche il titolo che dice Moving to the Sun.

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sa

La vertigine di Elodie, 23:08, la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, diceva invece Jovanotti. Si parla spesso di vertigine nella musica, ma soprattutto è quella linea sottile tra la paura e l'ebbrezza, no? È quella situazione proprio in mezzo, quella sottilissima, è la stessa cosa che ci porta, non so, sulle montagne russe o a fare quelle cose come il bungee jumping o come buttarci dal paracadute, perché è quella linea sottilissima tra avere paura e l'adrenalina di superare magari questa paura, di andare oltre l'ostacolo. Rari dal tacco, anche lui presente il 2 settembre all'Arena di Verona, lo ritroviamo dal tacco.

Rari dal tacco, si intitola Dal tacco la canzone che abbiamo appena ascoltato. 23 e 11 minuti, Radio Z, Fattore Z, e voglio i vostri messaggi, voglio che mi raccontiate un po' il vostro lunedì sera, come state, come è andata, avete bisogno di sfogarvi, avete litigato col capo, col il fidanzato, la fidanzata, compagno, compagna, marito, moglie, insomma, se avete bisogno il numero è a vostra completa disposizione, anche se siete arrabbiati come Godzilla.

l'estate 2015 e si cantava con J-Ax e il Cile Maria Salvador. Su Radio Z l'ha ascoltato dalle 23:18 minuti. Canzone che in realtà ha un significato un po' più ampio di quello che si pensa alla superficialità, perché parla di come tutto ciò che amiamo possa finire per possederci. Addirittura nella canzone c'è una citazione a un grande film, per chi non l'avesse visto andate a vederlo subito, sto parlando di Fight Club, che dice: le cose che possiedi alla fine ti possiedono. Qui questo parla, anche la passione per la musica può capitare, anche se è una valorosa compagna di vita. Ultimo ci ha fatto capire questo weekend, questo sabato, che si può fare davvero tanto con la musica, tanto, tanto, tanto. Lo ritroviamo quando dorme la città.

0: Ultimo, quando dorme la città, 23-22 minuti, sicuramente non si dormiva a Tor Vergata, se non quelli giorni prima che sono andati ad accamparsi lì per essere in primissima fila di uno dei concerti più incredibili e soprattutto di un ragazzo così giovane che in così poco tempo si è creato una fanbase davvero incredibile, dei numeri pazzeschi, 250.000, cioè è davvero una cosa impressionante. Altro ragazzo che sta facendo molto bene, giovane come produttore, prima come spalla di Olly e poi in proprio, è Yuli qui con 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto.

Smith, Stay If You Wanna Dance. Rimanete qui se volete ballare, 23-29 minuti su Z. Buon lunedì a voi, io sono Davide Guerra fino a mezzanotte in mia compagnia e soprattutto ce la cantiamo, ce la suoniamo, ce la balliamo e anche i vostri messaggi. Al 335-30-10-25 è arrivato il momento dell'appello, signori. Sono curioso di sapere cosa fate svegli a quest'ora di lunedì 6 luglio. Siete forse in vacanza o magari state rientrando da lavorare o da una birretta tra amici o magari tra gelatieri, di solito lunedì, o tra barbieri che stanno aperti. Gaia, bossa nostra, si va in Brasile.

0: Ah, questo outro proprio mi porta direttamente in Brasile con uno di quei cappelli che avete visto al 266 del Digitale Terrestre per chi stesse seguendo anche la radiovisione, perché si può fare anche così qui su Radio Z. Mr. Rain ci ricorda che sta per finire il lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Nuova, vedo snus.

Voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

Ninna, nanna, quella di Gali, 23:39 minuti su Radio Z. Potrebbe sembrare che noi volessimo mandarvi a dormire, invece non è assolutamente così. Siete in tanti, siete in giro. Saluto Chiara che sta rientrando da una riunione di quelle di eventi da organizzare a Faenza e la riconosco, quell'insieme di pensieri che hai, vogliamo fare quello, quell'altro, poi a immaginarti l'evento che arriverà, quindi ti capisco molto bene. Dicevamo di Ninna Nanna, non se ne parla neanche, cari, perché adesso arriva la mia canzone preferita del momento. Lo so che non me ne frega niente, ma io lo dico lo stesso. The Bausa, senti che ritmo, Magnetic.

The Bausa. Magnetic, 23:42 minuti, ragazzi, questo gruppo norvegese con questo disco secondo me ha spaccato l'house, ha spaccato tutto quanto. Bravi, mi gasa un sacco, raga. Infatti è proprio tutto così, quello che sentite è quello che provo ascoltando quel riff di piano. E mi gaso tantissimo. Che volete che vi dica? Questo effetto fa la musica ed è quello il bello. Radio Z, Fattore Z, c'è Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

Eddie Brock, non è mica te. 23:49 verso la fine di questo appuntamento del Fattore Z e ancora tempo per i vostri messaggi. Chi rientra dall'attività sportiva? Chi è che ha iniziato anche con questo caldo subito al lunedì? Pronti, partenza, via. L'attività sportiva si fa e come? Caldo, freddo, neve, grandine o in questo caso sole che spacca le pietre? Fatevi sentire se state rientrando dalla vostra partita del lunedì sera. 335 30 10 25, sms, whatsapp. Noi procediamo con i nostri viaggi. Siamo stati in Brasile con Gaia, anche un po' con J-Ax, esatto, poi Maria Salvador. Abbiamo girato, viaggiato per tutto il mondo e adesso un certo Irama ci porta a fare ancora un giro, se vi va, in Perù, a Cabana.

Cabanati di Irama, 23:52 minuti, è tempo quasi di salutarci, tra poco i titoli di coda, come si dice nel gergo cinematografico di questa puntata del Fattore Z, ma la musica va avanti, c'è Alex Morelli, poi H24, domani si riparte con un'altra giornata, noi ci ritroviamo alle 21, non prima di aver ballato con Elettra Lamborghini.

0: Eilish a chiudere questa puntata del Fattore Z. Kön, perché stavo dicendo Birds già, allora ero già col Kön Birds of Feather. Benissimo, direi che sono arrivato in tutti i punti, da tutti i punti di vista, sotto ogni punto di vista, quindi lascio spazio a chi invece è fresco come una rosa, signori. Alex Morelli pronto, carico ad accompagnarvi nella notte e soprattutto anche questo lunedì, so siamo levati, e quindi possiamo concentrarci su quello che a breve, brevissimo, a pochi secondi, diventerà già il martedì, secondo giorno della settimana, mi dicono. Ci sentiamo domani a partire dalle 21. Ciao, buonanotte.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte è arrivata.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
0: La domanda che l'Italia si sta facendo è: ma da dove, cioè, cosa è successo a sto lunedì che ce lo siamo levati? Da dove? Da cosa esattamente? Perché qui, insomma, si fanno queste piccole allusioni, però poi non si va mai ad approfondire, no? E allora approfondiremo, almeno per quanto riguarda la notte, perché ci arriveremo proprio lì, nel profondo, fino alle 3 con Z di notte. Quindi, se questo primo giorno della settimana lo abbiamo lasciato alle spalle, molto lontano, così, giusto per essere un pochino più poetici, siamo pronti per affrontare le prime ore del martedì con voi, che darete come al solito il vostro contributo prezioso con i vostri messaggi, i vostri racconti notturni al 335 30 10 25, il numero per i vostri WhatsApp, per condividere con voi un po' della vostra vita, un po' della vostra notte, un po' del vostro giorno, insomma tutto ciò che preferite, che secondo voi vale la pena raccontare. Sono Alex Morelli, siete con me in questo preciso momento, ma subito con Baby K e Tuca Macarena.

Insomma, perché poi vuole fare sì il tuca tuca, però c'è quella parte, diciamo così, quel significato un po' esplorativo, ecco. Secondo me andiamo un po' in quella direzione con Tuca Macarena, Baby K e il suo nuovo qui su Radio Z, c'è Z di notte, e subito mettiamo insieme Quevedo ed Elvis Crespo. E questa è La Graziosa.

0: ho un'idea.
1: Ho un'idea. Annalisa e Mon Amour, è quel momento lì, quello di transizione tra una relazione e l'altra, che ancora non sai che ci sarà e se ci sarà, però dici ok, va bene, adesso ci possiamo lasciare alle spalle sta cosa. Mi prendo questo momento qui, questa zona franca in cui mi diverto, ballo, sto con persone, faccio cose, vedo gente, fogli di giornale e via, tutto un repertorio, insomma, poi ognuno ci metterà del suo. Siamo tornati per un po' al 2023 con questa di Annalisa, intanto mezzanotte 12 con Zeta di notte, che ci porterà appunto fino alle 3 e tra poco anche un po' di voi, sappiatelo, c'è il 335 30 10 25. Ora Bresh.

Bresh, la sua da Dio qui su Radio Z, a mezzanotte, un quarto, e quindi martedì cominciato da poco. Tra le cose buone che ci accompagnano, questo accade sia durante la notte ma anche durante il giorno, la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e perché non affidare i prossimi minuti a Harry Styles e la sua Dance No More.

Da Sup, Mara Sattei su Radio Z, questa è Posto Mio, mezzanotte 22, voi al 335 30 10 25 come Veronica. Ciao Alex, anche se è lunedì e ormai martedì, ecco così tecnicamente, domani avrò una sveglia che mi sveglierà in modo violento, cioè urla proprio. Sono qui che ti ascolto perché ho proprio bisogno di Radio Z ora, dai, allora felice insomma di poterti dare un po' di conforto. Continuate, 335 30 10 25, c'è il nuovo di Ele A. Divertente, ma non...

quindi ci sono delle frasi, delle espressioni che probabilmente si appiccicano benissimo magari anche alle vite di molti di voi. È divertente ma non è divertente, io e te non ci capiamo, abbiamo due vite diverse, lì dove non si riesce ad andare, come dire, sulla stessa sintonia, no? E questo capita purtroppo molto molto frequentemente. Il pezzo era quello di Ele A, non è divertente, subito Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Beh, questa è una di quelle occasioni o circostanze in cui nel titolo si capisce molto poi del contenuto della canzone. Il pezzo ovviamente Marrakesh, di Marrakesh, che si intitola Crudelia, qui su Radio Z, dove suona Z di notte, martedì, ormai mese di luglio inoltrato, ma noi vediamo anche nel futuro, ci proiettiamo al nostro Future Hits Live del grande di mercoledì 2 settembre, perché al grande cast di Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche Tedua. Mercoledì 2 settembre, dicevo, sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua appunto, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Sai già cosa fare? Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Aspetta.

0: Joliet, protagonista di questi ultimi minuti con il suo pezzo nuovo che si intitola Un'ora, 1H, questo giusto per la precisione. Mezzanotte 35 ed è anche già il momento di Levante, la sua ultima si intitola Malia.
1: Un ballo di

0: Marco Mengoni dal 2022, la sua no stress, l'invito a liberarsi un po', no, da tutte quelle cose che ci annebbiano e ci stressano, perché poi alla fine quello è cose barra persone, perché anche lì, insomma, cioè, al di là delle situazioni che sono complicate, spesso queste vengono generate dalle persone che sono, come dire, sono fatte come noi, ok? Però mentre noi magari cerchiamo di non rendere la vita difficile agli altri, queste persone che sono quelle fautrici di stress, invece questo invece non succede. MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Piace molto questa risata che sembra, come dire, è proprio quella serata delle serate che stanno, la risata delle serate che stanno andando particolarmente bene, questa di Machine Gun Kelly with Khalifa, Girl Next Door su Radio Z, a mezzanotte 45, siete con Z di notte e subito Clara e San Giovanni, Le ragazze.

La canzone di Coez ci riporta indietro, beh devo dire ormai già da un bel po', era il 2017 e quanto è stata dirompente questa canzone un po' nell'immaginario collettivo, no? Perché questa ha toccato secondo me, sai quello che si dice, il target e l'audience, altissima perché poi ovviamente secondo me è arrivata anche a persone che non erano propriamente in quel target lì, cioè perché dai bambini fino a quelli più adulti, più anziani, ha toccato il cuore di molti, poi con la frase efficacissima della scuola di danza nello stomaco, davvero molto molto potente. Tony Boy, Cuore rotto.

E c'è quel tanta che un tempo avremmo definito semplicemente del reggaeton, però chiaramente con suoni molto molto più latini. Poi questo ritmo ha contaminato veramente un po' quasi tutto il pop italiano, e anche questa di Tony Boy, Cuori Rotto, qui su Radio Z. Mezzanotte 55, ne avremo ancora di percorsi, di cammino da fare, visto che arriveremo fino alle 3, e per i prossimi minuti ci facciamo anche aiutare, dai, da Promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria Follia.

Tate McRae, protagonista di questa ultima parte della prima ora di Zeta di Notte, la sua Greedy ci ha portato fin qui e noi di cammino ne avremo ancora davanti, visto che si arriverà fino alle 3 con voi.

Tommaso Paradiso, anche lui nel grande cast del Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre, ricordatevi, Arena di Verona. Siete sempre qui su Radio Z, ci accompagna anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky e tra poco anche un po' di voi, perché ve lo meritate, già sapete. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Z.

Devo dire che stupì non poco con questa C'est la vie, una canzone di un'intensità che non avevamo ancora conosciuto da Achille Lauro, almeno per quanto riguarda tutti i suoi singoli fino a quel momento. Anno 2019, tutto questo però qui qualche anno dopo, nel 2026, alle 1:20 di notte con Michela, turno in ospedale di notte ovviamente in compagnia della vostra musica, e poi ci aggiunge un immancabile cuoricino che restituisco. Ed è bello insomma che riusciate a regalarci anche molto affetto anche durante magari nottate o serate lavorative, ecco. 335 30 10 25 Anna, Wild Girl Wasted su Zeta.

Wild Girl Wasted, il nuovo di Anna, e cosiddetto Wild Girl Wasted nel caso di ragazza che si vuole molto molto divertire, ecco, insomma, detta proprio così, un po' semplificata. Lunedì 23 c'è sempre Z di notte, il nostro appuntamento notturno, quello che ci porta fino alla notte profonda e che ci fa conoscere molto anche gli amici notturni o nottambuli attraverso i vostri messaggi. Ora Ariana Grande.

0: risposta sei tu.
1: Ricordi con i pinguini tattici nucleari, sempre qui su Radio Z, ormai raggiunta l'una e mezza, proprio la metà precisa, e ormai lo sapete. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza e ci vediamo mercoledì 2 settembre.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, sempre qui su Radio Z, all'1:33 della notte. Una notte che sta correndo spedita, con molti di voi che lavorano, anzi tra poco anche un po' di voi lavoranti al 335 30 10 25. Subito Epoch e la sua Vertigo.

0: Destri di Gazzelle qui su Radio Z all'1:40 e oggi alle 16 il vincitore di Nuova Scena 3 sarà nostro ospite in Collettivo Z.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per

0: serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lune 41, c'è Z di notte che ci porterà fino alle 3, quindi superata da un po' la metà. Voi ci siete, come se ci siete, al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, un saluto da Elena e Rudy da Torino che vi ascoltano mentre fanno il pane, quindi a rappresentanza di tutta la categoria. Poi lì qualcuno, secondo me Elena, gli butta lì un Rudy ti amo, ma subito dopo l'emoji del pane. Quindi è bellissimo davvero il vostro messaggio. Ciao ragazzi, continuate a raggiungermi e intanto pensiamo alla musica, subito Madame e Mama, non Mama.

Mamma non mamma, la canzone è quella di Elodie, sempre qui su Radio Z. Naturalmente il nostro appuntamento ci porta fino alle 3 ed è qui che ci siete anche voi al 335 30 10 25. Beh, anche con le vostre voci, questo è chiaro. Un'altra cosa che potreste fare, se ancora non l'avete fatta, è scaricarvi l'app RTL 102.5 Play, ed è un altro dei tanti modi per poter stare insieme ed essere vicini vicini, come dico spesso, anche quando siamo o siete lontani. L'1:45, cosa ci regalerà Zeta di notte? Magari questa di Giselle, Dimanche midi.

0: Non lo sai, la canzone è quella di Shiva qui su Radio Z.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Eleonora da Macherio. Ciao Eleonora. Sto tornando ora dopo una giornata impossibile perché ero a lavoro e a un concerto, stavo lavorando a un concerto all'ippodromo.
0: Ok.
1: Molto tosta, però vi ringrazio per la vostra musica, sempre sintonizzata sulla vostra musica.
0: Brava, bello,
1: e
0: bello.
1: E sulla vostra radio.
0: È così.
1: Mi fa sempre ricaricare. Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Soprattutto dopo le giornate che diventano particolarmente estenuanti. Ciao Eleonora. 335 30 10 25 arriva Splinter Cell, Jimmy Neyro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Jimmy Nero con un pezzo che potrebbe piacere a mia madre, ma il problema è che è vero, cioè non è che è una roba così giusto per far ridere, è una verità. Splinter Cell qui su Radio Z, alle 1:53 di martedì. Voi come sempre, anche tra poco, intanto Lady Gaga, Ducci, Runway.

signori, un kumite. Beh, sfido chiunque a ritrovare la parola kumite in una qualsiasi altra canzone, dico italiana, ma insomma effettivamente un concetto che rende davvero l'idea a questo che ci ha regalato Salmo con la sua kumite dal 2021. Se ne va anche la seconda ora di Z di Notte, ci sarò io in ogni caso a portarvi lungo la terza, lungo quella che ci porterà poi fino alle 3. Sono Alex Morelli e anche voi avrete il vostro bel da fare a raccontarmi la vostra notte al 335 30 10 25, quindi continuate così, beh, anche con la vostra voce, e tra poco di nuovo tutti qui su Z. 10 secondi alle 2.